0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics 1986.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers, In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, stasera alle 21, solo su Virgin Radio. Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: semplicemente io amo il rock and roll. Non c'è altro da aggiungere, direi.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: tempo e distruggere il tuo presente, preoccupandoti del tuo domani.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Morning Glory. Morning Glory.
7: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics
9: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
12: Elegance is a journey. Air France.
11: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers, In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello del Lario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Ester Oletto. Alta tensione tra Germania e Russia, con Berlino che punta l'indice per i droni bomba di Lipsia. Identificati i presunti responsabili del fallito attacco russo in Bielorusso. Uno aveva il visto italiano, ma non sarebbe mai transitato nel nostro paese. Mosca respinge le accuse e convoca l'incaricato d'affari tedesco. La presidente della Commissione europea von der Leyen promette: reagiremo. Missili e droni iraniani contro basi americane in Kuwait. Donald Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, mentre il capo del Pentagono Exet, secondo il Wall Street Journal, estende il dispiegamento delle truppe statunitensi in Medio Oriente sino al 2027. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la prima regione di centrodestra con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti. Il Consiglio ha dato l'ok al progetto di legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. La Procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni e una donna di 40 nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alla stessa ora di martedì 8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Lo sport, europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Basta!
13: Buongiorno, ma ben... già si ride, già si impreca il di smettere.
14: Ma basta, ben trovati, ben trovati. Sì, Nico sì. Già non ci sopporta più, pensa, sì, sono sì, solo sì. Quattro puntate, già Nico, siamo a questo livello.
15: Cosa hai detto? Scusa?
13: Sì, sì, che Nico deve ringraziare il cielo di essere in questo paese.
16: Ma smettila di dire cazzate.
13: No, dici, pensa cosa potresti dover sopportare se non ci fossimo
9: siamo noi.
14: Ma
9: dai,
14: lui pensa a noi come dei gironi infernali, cioè, capito? Per lui questa è la Divina Commedia, non era Rock and Talk.
9: Ma quale?
14: Senti, volevo dirti questo.
9: Sì.
14: Vorrei che tu questa mattina, ma proprio una questione di pochi secondi, mi facessi da cavia, perché io in questa nuova edizione di Rock and Talk vorrei tirare fuori qualcosa di inedito, ovvero il mio lato intellettuale radical chic. Posso farti un paio di domande?
9: Ok, metto.
14: Sei pronto?
9: Ce l'ho già, sì.
14: Ah, potete rispondere anche voi se volete al 342-414-1411, partiamo. Sa, ma secondo lei,
9: sì,
14: Feelgood, siamo noi a scegliere il nostro destino, oppure è il nostro destino che quando ci vede arrivare cambia marciapiede? Se un giorno incontrasse se stesso al supermercato, si riconoscerebbe o farebbe finta di essere un altro?
9: Tu devi smettere di frequentare Marzullo, caro mio.
14: E se il destino bussasse alla porta e noi non siamo in casa, lascia un biglietto o torna domani, forza?
9: No, non credo nel destino.
14: Non crede nel destino?
9: Io non credo in niente.
14: E niente, no, è finita l'intervista, no. Così?
9: Sì, ti ho liquidato in 3 secondi, lo sapevi.
14: Cioè, praticamente se ci avevamo un talk show andavamo falliti, capite?
9: Sì.
14: Durava 3 minuti, durava questa intervista.
9: Sì, ma è così. Io non credo in niente, ho dei principi, ho dei valori. Però destino no, ci sono delle coincidenze nella vita, ne ho avute parecchie, non sempre positive, tipo quella di frequentarvi, che è una coincidenza di quelle.
12: Ma smettila di dire.
14: Bene,
12: cazzate.
14: Ringraziamo l'ospite, appuntamento alla prossima puntata di Rock e Confidenze qui su Virgin Radio. Grazie.
9: No, devo dire la verità fino in fondo, io sono qui solo per gli ascoltatori, anzi per le ascoltatrici.
14: Per le ascoltatrici,
9: in particolare quelle con i capelli rossi
14: e soprattutto quelle che chiamano l'800-324-330 più tardi per indovina la rockstar, perché oggi vogliamo una donna, vogliamo una donna, giusto?
9: Sì, e niente scherzi, Nico Carminati. Vabbè, facciamo uno spoiler, abbiamo volato alto i primi 3 giorni, oggi è giovedì, ci apprestiamo a chiudere la settimana e torniamo alla leggerezza che ci contraddistingue. Quindi oggi si parla di moda e chi meglio di noi, di fashion.
14: Ah, di moda, sì, come no.
9: Vabbè,
14: due figurine, figurati.
9: Lanciamo
15: l'urlo. Doc è leggermente un bifolco.
9: Leggermente? Ho superato quel limite. Let's go!
16: Non so perché, ma oggi mi state un po' sulle palle.
9: I'm a wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: scusate, ma a che ASL le danno le camicie che portate?
1: A Francia all'inizio eri una persona seria, poi da quando frequenti il doc, sì. Niente, è un
2: pezzo
1: pure a lui.
2: A me state sulle balle sempre, un paio di volte all'anno risultate quasi simpatici.
3: Meno male, meno male. Ma per voi che non avete da fare una cippa niente dalla mattina alla sera.
4: Per me dovete cambiare spacciatore.
5: Ecco. A proposito di traslochi, come mai il pubblico dello Zoo di 105 è traslocato e si è trasferito alle 6:30
6: qui da noi? Eh beh, scambio di ospitalità.
5: Chi ve l'ha chiesto? Chi ve l'ha detto? Il dottore?
6: Quindi dobbiamo andarci a riprendere i nostri?
5: Non lo so, i nostri dove sono finiti?
6: Vabbè, arriveranno. Quelli simpatici. Arriveranno anche perché adesso c'è da fare gli auguri.
5: A chi?
6: E, per esempio ad Al Jardine, 84 anni,
5: Beach Boys.
6: Chitarrista, cantante, membro fondatore dei Beach Boys, sì. Voce in alcuni dei più celebri brani della band californiana.
5: Vero.
6: Compie 81 anni George Biondo, bassista che ha fatto parte degli Steppenwolf nella loro formazione classica. Sono 71 per Steve Jones, chitarrista e membro fondatore dei Sex Pistols. Lui è davvero una delle figure centrali del punk britannico. E compie 46 anni Colin McCaslin, bassista dei canadesi Sum 41, con cui ha suonato dal 2000 al 2016.
5: Sum 41 è una delle band preferite di mio figlio. Comunque, 1970, viene trovato morto a soli 27 anni, anche lui nel club, Alan Wilson e Kennedy Heat, storico gruppo di rock blues, quelli di Woodstock e di tante altre grandi esperienze. 1984 gli U2 pubblicano il singolo Pride. Muore, ecco un altro, Walter Baker, leader degli Steely Dan, aveva 69 anni, questo succedeva nel 2017. Nel 2022 a Londra si tiene il primo Taylor Hawkins Tribute Concert, altra scomparsa. Il secondo Tribute Concert andrà in scena a Los Angeles il 27 settembre dello stesso anno. E chiudiamo con il 2001, un numero di fan superiore alle previsioni si raduna per un concerto gratuito dei System of a Down in un parcheggio di Los Angeles, perché i club erano chiusi. Le autorità impediscono alla band di salire sul palco e scoppiano casini, disordine, la strumentazione viene distrutta e 6 persone vengono arrestate. L'evento era stato organizzato per celebrare l'uscita dell'album Toxicity.
6: Sì, è partito tutto da te che hai scavalcato per entrare gratis.
5: Esattamente.

0: Ma non è che poco poco portata sfiga. Ah, ma di nuovo posso dire molto, volevo dire.
1: Cos'hai detto? Scusa?
2: Ha detto che il nostro calendario è un camposanto per colpa nostra.
3: Vabbè, ma oggi solo Alan Wilson, ragazzi. Ma poi era l'epoca di Woodstock, si sa che all'epoca esageravano. Comunque, senti, vorrei dire una cosa sui Fontaines D.C. Il 16 ottobre c'è il nuovo disco Dopamine Chamber. Ci sono un sacco di mie amiche che per una passeggiata con Grian Chat manderebbero tutto all'aria.
2: Compreso te.
3: Mariti, figli, tutto proprio. Soprattutto adesso che ha fatto anche un po' di fisico lui. Vabbè.
2: Senti,
3: io pure dici? Massi, una passeggiata con Grian Chat, perché no?
2: Certo,
3: perché
2: certo. No? A noi con le amiche. Seconda pagina.
3: Seconda pagina. Allora, c'è un articolo pubblicato da un noto quotidiano che parla di un fenomeno che si sta verificando a Venezia, dove sai che è partito il Festival del Cinema, che andrà avanti fino al 12 settembre, l'83esima mostra, per l'esattezza.
2: Bene.
3: 50 euro al giorno è stato pubblicato anche questo per dormire, signori, su una poltrona. Su una poltrona. Allora, praticamente la giornalista ha fatto un po' di ricerche perché non aveva più l'appartamento solito in cui andava per partecipare al festival. Quindi, tra i tanti annunci, ha visto quello di una signora che affittava una poltrona con tanto di lenzuola, per carità, comoda.
2: Sul pianerottolo.
3: Dice poi comodissima, perché tu la mattina schiacci un tasto e ti alzi subito, sei pronta per andare al festival.
2: Meraviglia.
3: Ovviamente ha fatto finta di essere interessata, poi ha fatto notare alla signora che forse di base potesse esserci un minimo di speculazione sul festival, visto che affittano anche ville a 15.000 euro, capisci?
2: Per un anno, due anni?
3: No, pacchetto festival, dopodiché la villa la devi mollare.
2: 15.000? Ci giro un film io con 15.000 euro.
3: Qui si domandano gli addetti ai lavori, se continua così, chi ci va a Venezia a recensire i film? Solamente giornalisti affermati e ricchissimi, perché i giovani freelance dove vanno?
2: Non se ne può più.
3: Allora, domanda, signori. Ah, aspetta, c'era pure, attento, la capanna per pastori su ruote con due letti e bagno a 334 euro. La capanna per pastori, poi in che senso?
2: Vabbè, nel senso che vivi un'esperienza un po' puzzolente, però...
3: Un po' bucolica.
2: Esatto, però, un po' rurale.
3: Allora, sentite, la cifra più folle, questa domanda la faccio io a voi, che avete pagato consapevolmente o meno per fare cosa?
2: Ecco, ditelo al 342 41 41 41 41.

0: lontano, caro ragazzo, lo cantavano gli Offspring. E Jeff, finché racconta balle, sì, andrà lontano. La mia Fender Stratocaster Custom Shop mi è costata quasi un rene. Jeff, la verità è che però a tua moglie le hai detto che l'hai pagata 600 euro.
1: Oppure che l'ha presa in piccole rate. Sì, dice, ti preoccupare, sì, non sì, pesa sul bilancio familiare.
0: Che paga col bollettino postale.
1: C'è un amico che invece, ovviamente non faremo il nome del ristorante,
0: chi,
1: che è stato per la prima volta in un noto ristorante di Milano, sì, pensando, ma sì, ma Massimo, ci lascio 100 euro. Bene, è uscito con un conto di 1800.
0: E, mangiato
1: e che te sei bagnato? Sei bagnato pure i camerieri? Te sei bagnato?
0: Esatto.
1: Cioè, te l'hanno fatti alla piastra proprio, con le verdure grigliate, ragazzi.
0: Sta ancora digerendo.

0: quanto avreste voluto pagare per un concerto con David Bowie. A me è successo, però non pagai nulla.
1: Ma come non pagai?
0: Lavoravo a gratis, in quel locale.
1: Hai scavalcato pure con Bowie?
0: Sì. No, non lo so.
1: Sei un filibustiero.
0: Ero già dentro.
1: Questi sono i Depeche Mode con Walking Tongue. You

0: Walking Talk, questi erano i Depeche Mode in Rock and Talk Super Gin Radio. Allora, potrebbe sembrare che Enzo abbia scoperto l'acqua calda, perché ci scrive lui da Roma: due pizze a Capri, dove immagino sia stato in vacanza, 140 euro, ma non mi stupisce granché. Ammesso che sia vero, però insomma, paghi anche la cornice lì,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ho capito.
0: Non da pizza, dico, del posto.
1: Giustifichi, mamma mia. Ho speso 200 euro a proposito di 50 euro la poltrona. Ho speso 200 euro per dormire su un divano letto scassato insieme a mio marito per andare a vedere i Muse a San Siro. Follia. Tra l'altro alla colazione ci è andato un plum cake. Vabbè, se vuoi ripetere l'esperienza, a novembre i Muse tornano.
0: Ma tu la brandina ce l'hai ancora?
1: Sì.
0: Perché puoi affittarla.

0: Reach, Magni Enrico. Aerosmith su Virgin Radio.
1: E le ultime sul traffico tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver.
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per traffico tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Lungo la 10 sono segnalati lavori di manutenzione tra allaccio A26, Genova Voltri, Gravellona-Toce e Arenzano, direzione 20 Miglia. Cantieri anche sulla tangenziale di Napoli tra barriera Napoli Ovest e lo svincolo Pozzuoli via Campana. Sulla A55, tangenziale sud di Torino, sono segnalati materiali dispersi lungo la carreggiata all'interscambio di diramazione per Moncalieri verso Santena, A21 Torino-Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Il disco di Interpol lo diamo anche al giovedì?
1: Lo diamo anche al giovedì, ah. E ti dirò di più, secondo me l'ascolto è ancora più interessante perché si avvicina il weekend e quindi sai com'è, te lo godi di più questo di This Mirror Weighs a Ton, che è uscito proprio la scorsa settimana. È il nuovo disco della band newyorkese che tra l'altro segna il loro ritorno nella città in cui tutto è cominciato, New York City.
0: Yeah.
1: Oh, bene.
0: Va bene, tutto questo vi costa una telefonata. 800-324-330, insieme al CD ricevete un bel pacco di roba, compresa una poltrona.
1: Una poltrona a 50 euro che trovate già.
8: Scusa.
1: Ci trovate sopra già Mail Doc. Dovete cacciarci per potervi sedere poi, però.
0: Pergamena, poi
1: t-shirt, portapasca, cappellino.
0: Vabbè, scancanesi adesso e dopo gli altri li dovete indovinare.

0: Una dei nostri rock ambassador, la Skin con Skank e Nancy, I Believe in You, qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: No. Finalmente un uomo.
0: Sì. Nonostante avessimo chiesto una signora, chi è in linea con noi stamattina?
2: Filippo.
3: Siete sicuri che sia un uomo? Buongiorno carissimi.
2: Beh, una donna con la tua voce avrebbe un certo fascino in effetti.
0: Vedi.
2: Di dove sei?
3: Di Vicenza.
2: Infatti sembravi veneto in effetti.
3: Leggermente.
2: Sì, giusto un pochino. E nella vita come passi il tuo tempo? Da quando ti alzi?
3: Passo il tempo a far service per i clienti e a gestire un po' le figlie. Ad ascoltare voi.
0: Ecco.
2: Noi ti rubiamo poco tempo, dai.
0: Fino alle 9, poi so. Però guarda, esatto. Tempo ben speso. Già il fatto che tu cominci la giornata con Rock and Talk fa di te un'ottima persona.
4: Sì,
0: Filippo,
4: ma smettila di dire cazzate.
2: Noi le addrizziamo. Smettila. Vabbè, da 1 a 10 la tua cultura musicale, poi partiamo.
3: Allora, 5, dopo una seconda chiamata con voi, spero che vada a finirla a 6.
2: Ah, perché nel frattempo hai studiato, ok, va bene.
3: Memoria del mitico Massimo che mi insegnò cos'è lo skeleton suit.
0: Ok, benissimo. Allora, sei pronto Filippo? Non è difficile, guarda, potresti farcela.
2: Dai, via!
1: Indizio 1.
2: Allora, la band di oggi viene da uno degli 51 stati americani. Il loro primo singolo si intitola M.M.s, ma non pensare a Van Halen, è un pezzo del 1995.
0: Sì.
3: Del 95.
0: Devo dire un grande aiuto, vengono da uno dei 51 stati americani. Beh, però un indizio direi fondamentale.
2: Più validi così. Andiamo a secondo, dai.
1: Indizio 1.
2: Allora, no, 2.
0: Indizio 2. Cos'è il 2 l'1? Vabbè, vado, senti. Tanto io c'ho il mio che è questo. Il loro ultimo singolo è uscito nel 2024 perché a differenza dei Van Halen sono ancora in attività. Ti dico addirittura il titolo: Take Me In. Sì, sono ancora in attività perché in pratica cosa era successo? Sì. Che lo storico, chiamiamolo frontman, se n'era andato perché aveva preso una sbandata, perché lui ha tutta una serie di passioni tipo anche per gli extraterrestri, i fenomeni paranormali.
5: Basta.
0: Poi è tornato
3: con l'H, non ce l'ho.
0: No. Ma come non ce l'hai?
1: Indizio 1.
2: Allora, non solo sono ancora in attività, ma suoneranno pure in Italia il 13 giugno 2027. È un concerto targato naturalmente Virgin Radio. Sono californiani, visto che prima o poi te lo dico qual è lo stato. Un trio punk, debutto nel 1995, non sono i Green Day e saranno per forza.
0: Dai, Tom DeLonge, che c'ha una passione per gli alieni soprannaturali, cose che. Dai.
2: Marco Opus.
0: Tom DeLonge, oh.
2: Questi il prefisso ce l'hanno dopo il nome e non prima, quindi
3: buio totale.
0: Allora aspetta. Un dibattito anche sulla pronuncia di un numero che è nel loro nome, che è il 182. C'è chi dice
2: 182.
3: Mamma mia,
0: ecco.
3: Cosa c'entra l'H?
0: Cosa c'entra l'H?
2: Nico, hai detto H?
0: No, Allen, no, perché
2: Allen, l'H.
0: No, facciamo Allen. Sentire la pronuncia olandese.
3: Pensavo i Blink 182, però l'H.
2: Ivan Blink.
0: L'H c'entrava. Chi ha detto stacca? Non ci abbiamo capito un H.
1: Oh, yeah! Hai vinto!
2: Ha detto Allen.
0: Perché quelli sono olandesi e vanno fatti sentire che sono olandesi, no? Giusto?
3: Focalizzato con numero uno.
0: Ma figurati!
2: Numero uno noi.
3: Speravo di fare una figura di merda molto meno dell'altra volta, ma ci siamo riusciti alla grande.
0: No, siamo stati in tre a farne una, tutti insieme. Pensa tu che figurone che abbiamo fatto. Va bene.
3: Quanta soddisfazione che vi do. Numero uno, grazie. Siete sempre i numeri uno.
2: Mi raccomando, i prossimi 10 minuti sono per te,
0: Ecco.
3: Certo.
0: Filippo, senti, in tutto ciò la cosa più importante, tu come li pronunci? Blink 182 come dici tu oppure 182 come dice Tom DeLonge?
2: Ma non li pronuncia neanche.
0: 182, vedi? Ah, beh.

0: che di più, te capì? Vicentino Magnagatti e Caprone.
1: I Blink! Capra, i Blink!
2: Cioè, sei veramente una capra, cavolo, sono detto, i Blink,
3: no, ma mi raccomando, richiamo un'altra voce, sì, perché sì, tu sei veramente forte.
4: I Blink con l'H, cosa diavolo sta succedendo in questa trasmissione?
5: No, ma ci ha voluto gettare fumo negli occhi, cioè lui non lo sapeva, e si è attaccato alla storia dell'H, esatto, perché no, perché lui aveva capito che
2: non
5: si trattasse dei Blink, capito?
2: Non capiva, sì, un H, hai capito, Francesco? Allegretti.
5: Sì. Tra l'altro, senti, tranquillizziamo tra l'altro gli amici americani, che gli stati americani sono 50, il 51esimo forse ci arriveranno,
2: Canada, fa... no?

0: Siete in questo programma, più che bervi il caffè corretto, voi vi fate un bicchiere intero corretto al caffè.
1: Oggi sì, avete superato Zelig, Filippo, Doc e Francesco. Bravissimi, mi fate morire da ridere.
2: Sì, sì, ridiamo tutti tranne Antonello Piroso. Sì. Lui trova addirittura imbarazzo.
3: Sì, sì, sì. Sì, no, noi te lo ripeto, insomma, per Antonello siamo un po' ancora un universo tutto da scoprire, ma certo, voglio dire, prima o poi anche lui capirà le nostre battute. Dici che ci arriveremo.
2: Se non ci ammazza prima. Esatto. Oh! Lui, il re!
3: Menestrel, eccolo qua.

0: Felici di ritrovarlo in questa nuova stagione di Rock and Talk, mentre inumidendosi l'indice spoglia le pagine della Gazzetta di Duluth sotto il suo portico. Il nostro Bob Dylan con Positively 4th Street e tra poco in Rock and Talk gli Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
20: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
21: Vedrai che qualità, Antonella.
22: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
21: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: Lo sentite il nostro amore? Do you feel my love? E se non lo sentite, fatevi vedere da uno bravo.
1: Fatevi avere una ragione.
0: Insomma, noi ce la mettiamo tutta. Dandovi anche consigli che possono migliorarvi la vita. Che ne so, cosa mettervi la mattina. Per esempio, qui ci sono due stilisti. Tu pensate che quando un ascoltatore ha scritto, ha mandato un messaggio, ma le vostre camicie dove le prendete? Quando riusciamo a tenercele, perché a volte ce le rubano le nostre camicie. Il nostro Francesco Allegretti esce di casa con la valigia, gliela rubano perché sanno che lì dentro
1: c'è una collezione di camicie e bandane adesso, che levate proprio.
0: Allegretti, Allegration for sì. Fashion ci racconterà quali sono le nuove tendenze della moda.
1: Le nuove, pensa, avevo dimenticato di aver confidato a Riccardo questa chicca dell'estate, che poi in realtà non ne ho viste così tante come avrebbero dovuto esserci.
0: Sì, di cosa stai parlando?
1: Parliamo di bandane.
0: C'ho la casa piena di bandane.
1: Allora, la bandana sì. Che in realtà è un trend che è partito dallo scorso Festival di Glastonbury, quindi non quello di questa edizione, ma già dal 2025, pare sì. Che sia stata la cantautrice statunitense Gracie Abrams ad indossarne una per tutto il tempo, uh-huh. Sul palco una rossa, poi ne ha messa una blu, da quel
0: ma
1: momento
0: dove? In testa, sulla caviglia, dove?
1: Beh, bandana si mette la bandana la metti dove vuoi, la bandana è un passepartout comunque, no? E quindi le tipiche bandane monocolore con le stampe bianche cosiddette paisley sono tornate di gran moda, uh-huh. Tanto che gli influencer e content creator le hanno indossate, le hanno pubblicate sui social, come annodarle per non tirare i capelli, per non farle scivolare, anche usandole in modi che non siano solamente mettendole in testa.
0: Faccio la coda.
1: Che ci fai tu con la bandana? La metti così.
0: La prima che ho comprato è stato nel 1983 in California. Il 51esimo stato.
1: Vedi, sono dei capi intramontabili. Sì. Quelle tu le avrai conservate gelosamente,
0: sono
1: mi auguro.
0: Un cassetto pieno, nere, rosse, blu, bordeaux, bellissime.
1: Oh, quindi i capi intramontabili che non sono mai usciti dal vostro guardaroba. Mm-hmm. Al 342-4141-411.
0: Non mettetele in valigia!

0: quando ci sta bene l'armonica, ci sta bene, bene, bene, bene. Pretenders, middle of the road.
1: Allora, Carmine da Milano, Corvetto.
0: Sì, sì, sempre
1: preciso
0: lui.
1: Preciso proprio, lo geolocalizziamo, il nostro amico Carmine. Dice, buongiorno boys, i miei capi intramontabili sono la mia collezione multicolor di gilet, i quali pur non mettendone più, continuo ad acquistarne tanti. E lui ama i gilet colorati.
0: Fabio da Genova, come cantava qualcuno, dice, giro ancora con l'eschimo addosso, cantava Francesco, il grande indimenticabile Francesco. Giovanni da Vicenza, il mio chiodo di pelle, regalo di quando avevo 16 anni, oggi ne ho 35, cioè 35 e continuo a portarlo. Io il chiodo l'ho comprato 4 anni fa, alla veneranda età di 60 anni, con orgoglio. E poi qualcuno dice la camicia di jeans, a me la camicia di jeans a maniche corte, bella, me l'hanno fregata in un albergo.
1: E la camicia grangia scacchi, quella ce l'hai?
0: Secondo te?

0: Questi sono gli Shinedown con Young Again qui in Walk and Talk su Virgin Radio, sempre giovani come Marco da Cittadella, che dopo 32 anni indossa ancora una felpa comprata a 17 in un famoso mercato all'aperto di Roma che riporta il numero 23, senza marca, eppure è ancora con lui.
1: Young Again, appunto.
0: È sempre giovane come 32 anni fa.
1: Linkin Park su Virgin Radio. It's

0: In the End. Aspetta. Ecco. Linkin Park su Virgin Radio, e fra poco arriva un treno, un classico arriva col treno, quindi tutti al binario 18. Train in Vain, i Clash.
1: On Virgin Radio. Rock and talk.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Giornate mondiali Guzzi 2026. The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
14: Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
17: No, a giocare a calcio.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
19: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
23: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
24: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
26: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. A Andrea Rocca e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1979.

0: Siamo nel 1979, Train in Vain, grande annata 1979, anche il 1980, perché uscì il film Cruising, quello di William Friedkin con Al Pacino, una delle tante interpretazioni, tante, comunque ne ha fatte diverse, dove lui faceva il poliziotto. In Cruising era un poliziotto che indagava nel mondo dei locali frequentati dai gay, sì, morchiati, sì, con il chiodo,
1: fetiche, esatto, club, ecco.
0: E mi ricordo, lì lo imparai e da lì lo utilizzai, che la bandana veniva e mi ricordo, lì lo imparai e da lì lo utilizzai, che la bandana veniva

0: le camicie smanicate con il collo rovesciato, che generalmente era di un colore diverso rispetto a quello della camicia. Insomma, ogni epoca ha i suoi must.
1: È così.
0: E anche voi devo dire che ne avete tirati fuori un bel po', tipo la maglietta da football con il numero 33. Stefano da Roma, ci racconti di un classico intramontabile.
1: Ne ho una con scritto 62, la mia annata.
0: E possiamo continuare così se volete al 342 414
1: 411. Questo è il nuovo singolo di Greta Van Fleet.

0: Una forza della natura. I Cranberries su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCOM 24, restate con noi in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esther Oletto. Si fa più intensa la pressione dell'Unione Europea su Mosca, accusata di guerra ibrida. Identificati presunti responsabili del fallito attacco all'aeroporto di Lipsia, un russo e un bielorusso. Uno aveva il visto italiano, ma non sarebbe transitato nel nostro paese. Lavrov annuncia: chiuderemo i centri del Goethe-Institut dopo lo stop di Berlino alle attività di Casa della Russia in Germania. Missili e droni iraniani contro basi americane in Kuwait. Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, mentre il capo del Pentagono Hegseth estende il dispiegamento delle truppe statunitensi in Medio Oriente sino al 2027. Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione a dare il via libera al suicidio medicalmente assistito e la prima governata dal centrodestra. No compatto di Fratelli d'Italia, critiche dal patriarca di Venezia. La procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni e una donna di 40 nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21.18 del 7 settembre alla stessa ora dell'8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sport europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio, Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Napoli, sempre per un mezzo in panne sulla A12 in colonnamenti tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo Ligure, per traffico intenso sulla A50 tangenziale ovest di Milano code a tratti tra il bivio per la A1 e quello per la A7 in direzione dell'allaccio con la A8, infine sulla statale 158 della Valle del Volturno rallentamenti per la tra Valico di San Francesco e Cerro Volturno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Dopo che ho parlato del film Cruising con Al Pacino, non sono più arrivati messaggi. Siete lì tutti quanti in silenzio,
8: ammutoliti
0: a cercare di capire da quale tasca lascia penzolare la bandana Antonello Piroso, quali possono essere le sue preferenze,
8: soprattutto noi le implicazioni, sappiamo, perché sai com'è, vista
0: noi
8: la spiegazione
0: sappiamo, lo sappiamo, ma non ve lo diciamo,
8: non ve lo diciamo. In compenso, a proposito di outfit, a proposito di pezzi che non devono mancare nel guardaroba, io posso dire di ricordare almeno tre epoche stilistiche di Antonello.
0: Sì,
8: quando lo vedevo in TV, insomma, anni fa, nei primi 2000, aveva questa camicia sempre arrotolata, con le maniche arrotolate al gomito, e la cravatta sempre molto, questo fit molto stretto. Ok, poi c'è stata l'epoca pelle, le prime volte in cui mi è capitato di incontrarlo ai party, alle feste aziendali, no? Questi pantaloni in pelle, borchi e chiodo. Ultimamente qualche dettaglio un po' più comfort, addirittura delle felpe, dei colori fluo, qualcosa di sportivo. Quindi
0: la polo col colletto alzato,
8: vero?
0: Ecco, quella è una cosa che
8: un uomo dalle mille sorprese per quanto riguarda l'armadio,
0: sta cercando se stesso.

0: Viva la vita, questi erano i Coldplay. Comunque sai che io non ho mai avuto fortuna parlando di guardaroba con soprattutto con le canotte, perché ricordo nei primi 2000 di aver comprato un capo che andava via come il pane. Non posso dirti il brand, ovviamente era una canotta, la mia nera con una scritta rossa, ce n'erano in diverse varianti, non ricordo se la comprai, se me la regalarono. Beh, il valore era piuttosto elevato. Bene, la lascio un giorno sulla sedia di un hotel dove mi trovavo, il tempo di fare il check out. Torno due minuti dopo in stanza, la canotta era sparita.
1: Attenti,
0: io proprio
1: rubano tutto.
0: Io proprio le canotte.
1: Tutte le vai a cercare. Le canotte, la vera giustificazione per cui uno si compra la canotta è perché deve spostare dei sacchi di cemento. Punto.
0: Ma il genere era quello. Ah, okay. Ma andava di gran moda, però. Voglio dire, sai che i primi 2000 sono stati
1: comunque
0: folgoranti.
1: Mentre voi vi godevate il Coldplay, qui si litigava. E io adesso lancio i Green Day a Never Gonna Run.
0: E poi ci spieghi, però.
1: No, che questa è la colonna sonora perfetta per riprendere a litigare.

0: rock and roll, i Green Day su Virgin Radio e fra poco Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
13: Sicuramente soddisfatto dei nostri commenti sul suo guardaroba. Ora però voltiamo pagina perché parliamo di news, quindi accendiamo i riflettori con lui sulle ultime notizie insieme al nostro cavaliere nero qui su Virgin Radio, Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
13: Buongiorno.
14: Buongiorno, giovedì gnocchi.
15: Ah sì.
14: Sì, direte, ma che inizio di intervento è? Beh, è un inizio altrettanto arbitrario quanto voi che vi occupate del mio armadio, del mio guardaroba. Nel senso che non capisco questa vostra ossessione che nasconde forse...
15: ossessione.
14: No, ma io non lo so, io non voglio entrare in dettaglio, non voglio sapere nulla. Ma vi ricordo soltanto che mentre vi ascoltavo in quello scambio, quel ping pong di sapidezze mattutine a proposito del mio look, anzi di come il mio look è cambiato negli anni, vi vorrei ricordare, anche se siamo soltanto al 3 di settembre, che l'abuso nell'uso del fuso porta al disuso nell'uso del buso. Così parlò il cavaliere nero.
15: E questo solo per rimanere alla nostra altezza.
13: Esatto, esatto. Però secondo me Antonio era soddisfatto perché si è riconosciuto in questo ritratto.
15: Beh, E poi, l'importante è parlare di lui.
13: L'importante è esserci.

0: This House Is Not For Sale 2016, era noi Bon Jovi qui in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, oggi parleremo di vita e di morte. Iniziamo dalla morte, nel senso che il Veneto ha alla fine, perché non era il primo tentativo, ma al secondo tentativo, il Veneto si è dato una legge sul suicidio medicalmente assistito, chiamiamolo suicidio medicalmente assistito, chiamiamolo legge sul fine vita. È la quarta regione italiana che vota e approva un provvedimento del genere. In precedenza l'aveva già fatto la Toscana, l'Emilia-Romagna e la Sardegna. Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna, che hanno approvato il provvedimento sul fine vita nel momento in cui erano governate, sono governate da giunte di centrosinistra. Il Veneto è la prima regione del centrodestra a varare un provvedimento di questo tipo. E sottolineo il dato politico perché, diciamo, tradizionalmente, no, le categorie sono a sinistra, a favore, a sostegno e a difesa della legge sull'aborto e della legge sul fine vita, a destra invece no. Poi in realtà questi sono schematismi che riguardano la politica e i giornalisti che raccontano i fatti della politica. Nella realtà destra e sinistra su questi temi c'entrano come i cavoli a merenda. Ci sono persone di sinistra che sono più conservatrici delle persone di destra e a destra ci sono persone che invece, ad esempio, difendono a spada tratta la legge sull'aborto e la legge sul fine vita. Quello che però qui mi interessa sottolineare è l'intervista che Repubblica ospita all'ex governatore del Veneto, Luca Zaia. In questo momento è il presidente del Consiglio regionale, ma fin da subito, cioè quando lui era governatore del Veneto, aveva appoggiato questa battaglia. Perché dico che questa intervista a Zaia è particolarmente importante? Intanto sapete, se mi avete seguito nel corso del tempo e degli anni, che io ho sempre detto che non avevo alcun tipo di pregiudizio nei confronti della Lega. Avevo e ho delle forti resistenze nei confronti di Matteo Salvini, ma ho sempre considerato, anche sulla base di mie esperienze personali, di quello che mi veniva raccontato, che i governatori delle regioni del centrodestra, governati ad esempio Zaia in Veneto, Fedriga nel Friuli Venezia Giulia, stessero lavorando bene. Anzi, avevo detto con una provocazione: se Zaia diventasse leader della Lega, potrei anche prendere in considerazione l'idea di tornare a votare e votare Lega. Allora, perché questa intervista a Repubblica? Intanto il giornalista gli chiede: lei di recente ha invitato nel suo podcast, perché Luca Zaia ha un podcast, il cardinale Zuppi, e avete anche parlato di fine vita, che cosa è successo? E risposta di Zaia: Zuppi, il cardinale Zuppi, uomo di profonda religiosità, di alto profilo di pensiero, ha detto quello che deve dire un uomo della sua caratura: la Chiesa è contro il fine vita. Ma ha aggiunto: se parliamo di accanimento terapeutico, la Chiesa è contro. Aggiunge Zaia: perché Zuppi ha la coscienza che non curiamo più i cittadini con il salasso e le sanguisughe, abbiamo livelli di cura altissime. Questo per dimostrare che le cure sono altamente performanti. Però, dice, non confondiamo i piani del ragionamento. Se c'è qualcuno che nel suo stadio di malato terminale chiede di poter gestire il proprio fine vita, credo sia corretto farglielo gestire. Domanda: ma lei è cattolico, Zaia? Certo, sono cattolico, ma non penso che su questo ci si debba dividere. La Chiesa deve accogliere. Abbiamo appena lasciato alle spalle un papa molto progressista come Papa Francesco, che aveva esordito parlando di gay, dicendo: chi sono io per giudicare gli omosessuali? È giusto che la Chiesa tenga un profilo alto a tutela della vita, ma è altrettanto vero che noi istituzioni della Repubblica siamo chiamati ad applicare la legge. La differenza fra me e un prete, dice Zaia, è che io devo applicare la legge, il prete no. Dice: ma il patriarca di Venezia si è detto amareggiato per questa legge. posizione legittima, dice Zaia, che va rispettata, di totale contrarietà, ma lo Stato deve essere laico. E ricordo a tutti che nel 1982, quando la DC governava questo paese, fu approvata una legge per il cambiamento di sesso, vero, perché io andai in piazza per questa battaglia. Quindi la Chiesa fa la Chiesa, è il nostro faro, detiene il Sacro Graal, ma i cattolici nelle istituzioni politiche della Repubblica devono occuparsi non delle anime, ma dei corpi. Lì devi essere laico. Esiste l'obiezione di coscienza per il medico, ma non per chi amministra un comune, una regione o il paese. Ditemi se questo ragionamento di Zaia non è da incorniciare. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Loving Me, This Is Just a Woman, Led Zeppelin su Virgin Radio.
1: E in Rock and Talk c'è il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Allora, mentre ieri mi collegavo in rete per seguire appunto gli aggiornamenti su quello che stava succedendo in Veneto a proposito della legge sul fine vita, attraverso il solito meccanismo degli algoritmi, dei link eccetera, mi è arrivato davanti agli occhi un post con un video realizzato con l'intelligenza artificiale, su cui compare questo video il logo di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci contro l'aborto. L'aborto è un omicidio. Se avete occasione di vederlo bene, io adesso vi faccio sentire l'audio, ve lo spiego prima perché in alcuni momenti potrebbe essere incomprensibile. C'è una donna che corre nel corridoio di un ospedale e incontra un medico e dice: voglio abortire, dobbiamo fare questo aborto, eccetera. A quel punto il medico le sorride, come dire: certo signora, non si preoccupi, siamo qui per questo, ma il soffitto crolla e entra tipo Avenger il generale. Dico generale perché in questo video realizzato con l'intelligenza artificiale è vestito con l'uniforme ufficiale da generale, con tanto di cappello, tira un cazzotto Vannacci al medico, lo stende, lo manda al tappeto e poi tira un ceffone violentissimo alla donna dicendole appunto l'aborto è un omicidio. E poi parte una musica di commento di questo bel gesto eroico di Vannacci, che non so se conosce questo video. Resta il fatto che non mi risulta che sia stato ritirato, non mi risulta che ci sia stata una censura da parte del movimento, perché ripeto, su questo video poi c'è il logo di Futuro Nazionale. Ah, in tutto questo la donna che intende abortire è rappresentata come una sorta di peripatetica vestita come ci si veste, io immagino, nei sexy shop thailandesi, giusto per dare l'immagine di una donna che vagamente mignota, come si dice a Roma. Allora, Nico, facciamo sentire l'audio di questo video fatto con l'intelligenza artificiale contro l'aborto di Futuro Nazionale, vai.
3: Si sbrighi e abortiamo questo bambino.
4: L'aborto è omicidio.

Beh, allora lasciamo stare il coro con, no, anche con questa impostazione. Ma io che dire, ricordo che direi, parafrasando Zaia che vi ho letto prima sul fine vita, anch'io sono cattolico e da cattolico, certo, considero che la Chiesa ha sempre detto che l'aborto non è consentito. Ma poi da uomo e da cittadino di una repubblica laica, ricordo che è dovuto intervenire il Parlamento, e stiamo parlando degli anni 70, per regolamentare una materia che era necessario regolamentare, perché gli aborti clandestini, che tutti sapevano che ci fossero, erano una piaga, era un giro di soldi, le donne che potevano abortire lo facevano in massima sicurezza anche se non era consentito. Le donne dei ceti più popolari si affidavano alle cosiddette mammane e molte donne morivano sotto i ferri delle mammane. Quindi, da laico, la legge sull'aborto è un bene che ci sia e che nessuno si sogni di modificare quello che è una materia su cui poi la voce più importante è sempre comunque quella delle donne. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: ci portiamo avanti con i lavori, spero che non vi dispiaccia. Friday Night, che è domani, effettivamente, erano i Darkness qui in Rock and Talk.
1: In Rock and Talk, Antonello Piroso.
2: E siccome ho detto che la voce sull'aborto che dobbiamo ascoltare è quella delle donne, vi faccio sentire un documento di cui io ignoravo l'esistenza, lo confesso io per primo. È un intervento di Oriana Fallaci in uno studio televisivo, gli anni sono gli anni 70, immagini in bianco e nero, Oriana Fallaci, grandissima giornalista, inutile che vi ricordi chi è, La rabbia e l'orgoglio, scritto dopo gli attentati delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, grandissima intervistatrice dei più grandi leader politici della terra, intervista con la storia, un libro che mi regalò mio padre negli anni 70. Bene, detto tutto questo, sentite che cosa dice una volta che le danno la parola Oriana Fallaci sull'aborto. Vai Nico.
3: Devo dire anzitutto che mi dispiace d'essere la prima donna a intervenire, ma la quarta persona a intervenire. Qui si sta parlando di un problema che riguarda principalmente le donne, direi esclusivamente le donne, e al solito il discorso è incominciato fatto da tre uomini, in particolare da due politici. Devo dire, se mi permetti, che questo dibattito che avviene per discutere un problema che ci riguarda tanto da vicino come l'aborto è condotto da sei uomini e da tre donne. Trovo che sarebbe stato molto più giusto e molto più opportuno che fosse stato perlomeno condotto da sei donne e da tre uomini.
2: E intanto sistema, diciamo così, il programma che ospita questo dibattito. Parlano solo gli uomini, io sono la prima donna, ma la quarta in ordine. Poi Fallaci continua così. Vai Nico.
3: Io vorrei molto, mi auguro molto, che stasera nessuno di noi dimentichi, uno, che l'aborto non è un gioco politico, io fo un compromesso con te, tu fai un compromesso con me, tu chiudi un occhio su questo, io chiudo un occhio su quest'altro. Due, che a restare incinte siamo noi donne, che a partorire siamo noi donne, che a morire partorendo o abortendo o non abortendo siamo noi donne, e che la scelta dunque tocca a noi, e che la decisione dunque tocca a noi donne, e dobbiamo essere noi, di volta in volta, di caso in caso, a prenderla, che a voi piaccia, permettete, o non vi piaccia.
2: Anche qui, durissima, però come non si può non essere d'accordo con Oriana Fallaci, che continua così. Vai Nico.
3: Tanto se non vi piace siamo lo stesso noi a decidere, lo abbiamo fatto per millenni, continueremo a farlo, abbiamo sfidato per millenni le vostre prediche, il vostro inferno, le vostre galere, le sfideremo ancora. Non usciamo dal seminato con le leggi, con le leggine e coi compromessi, parliamo dell'aborto che riguarda le donne.
2: Beh, direi no, anche qui esattamente come per le dichiarazioni di Zaia sul fine vita, che mi sembrano totalmente sottoscrivibili, altrettanto sottoscrivibili queste dichiarazioni di Oriana Fallaci, che ha sistemato quella platea di uomini. Peraltro in tempi recenti è successo una polemica a proposito di Porta a Porta del sempiterno Bruno Vespa, che è entrato in Rai alla radio nel 1962 quando io avevo due anni, e che Dio lo assista e lo tenga in salute, per carità di Dio, fino a 200 anni sta ancora in Rai, fece e organizzò un bel dibattito sull'aborto e tutti gli ospiti erano uomini. E va bene, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Tom Smith e gli Editors con The Rush su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo Antonello per questa quarta puntata della settimana. Grazie per essere stato con noi per questo giovedì 3 settembre in Rock and Talk.
2: Grazie di avermi scelto, così dicono quando finiscono le vacanze negli alberghi. Segnalo a proposito di Vannacci, che è stato invitato al Forum Ambrosetti, prestigioso appuntamento per parlare di economia italiana e internazionale a Cernobbio. Scelta e invito che ha indispettito Carlo Calenda, che ha detto vabbè, ma se invitate Vannacci allora io non ci vengo. Secondo me ha fatto male Calenda, doveva andare a sentire, perché è curioso, perché Vannacci è uno che ha detto, quando gli sono stati detto, lei fa tante proposte, ma i soldi quanto costano, le sue proposte economiche?
0: Non sono un ragioniere.
2: Bravissimo, Maurizio. Ha detto, ma che lo chiede a me, che sono un ragioniere. Lo invitano a parlare di economia e farà un dibattito. Attenzione, gli hanno messo un interlocutore, no, che, con cui ci... Mario Monti, un brodino, lo vedo lì, Mario Monti che parla di economia, pacato, convincente, contro Vannacci, il quale, non avendo secondo me solidi argomenti da portare in campo economico, ne farà un solo boccone. Comunque ci vorrei essere, ma non ci sarò. Viva la vita e buona salute a tutti, così parlò il Cavaliere Nero.
0: A domani.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
10: Elegance is a journey. Air France.
9: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
11: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
17: Virgin Classics 1978.

0: bentornati qui ancora una volta su Virgin Radio. E gusti sono gusti, non mi riferisco ai Queen né tanto alla canzone, ma a Fat Bottom Girls, mi riferisco a loro. Vabbè, comunque il 7 ottobre, anzi scusate, l'11 ottobre è l'ultimo giorno in cui si può visitare il Museo Internazionale della Biblioteca della Musica di Bologna, Queen The Last Tour, una mostra, e di mostre ce n'è. E tra l'altro l'11 ottobre è quello, e il 7 ottobre invece esce il film Queen Budapest, l'ultima esibizione dei Queen. Ma non smettiamo di parlare
1: no,
0: di Queen.
1: No, perché oggi si è parlato di moda. Ecco, immaginate, dalla bandana che abbiamo definito essere uno dei capi intramontabili sempre presente nel guardaroba delle rockstar, ecco, immaginiamo che ce ne sia stata una anche nell'immenso guardaroba di Freddy, chissà, magari sarà tra i pezzi in mostra al V&A Museum dal 24 ottobre fino al 17 gennaio, che celebra il Victorian Albert Museum ovviamente di South Kensington, quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno della leggenda dei Queen, con i costumi a tenuti a Freddie Mercury, che saranno esposti proprio per celebrare il suo mito e il suo stile.
0: La canotta c'è?
1: La canotta c'è, guarda, non ne sarei completamente certo. In compenso posso dirti che c'è la tuta Mercury Wing, okay. È quella che il cantante ha indossato sul palco durante il tour di Night at the Opera del 1975, ma ci sarà anche per esempio la corona e il mantello che sono stati progettati da Diana Mosley e indossati durante il Magic Tour, inclusa nell'ultima apparizione dei Queen a Network, quindi bene. Roba grossa,
0: sì. E la vostra dose di Queen l'avete ricevuta adesso, Royal Blood.

0: Vabbè, però diamoci una calmata.
1: Ma forti, sono usciti, guarda, il 12 agosto con il nuovo album Dead Company. Dobbiamo ascoltarlo più attentamente perché è un disco pieno di bei pezzi. Senti, c'è chi scrive: ma la camicia di Allegretti, quella la bandana di Altere di ieri? Ma certo, secondo voi oggi perché avremmo parlato di bandane?
0: Comunque, sembra proprio che tu abbia messo insieme quattro bandane per fare una camicia.
1: E te credo.
0: Sei proprio strano.
1: Sai, in tempi di magra...

0: dopo questa canzone dei Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, dopo questa bella canzone, la triste notizia
1: qual è?
0: È che anche domani saremo qui con le nostre brutte camicie, con le nostre tematiche esistenziali, quindi dalle 6:30 alle 9, se no proprio non sapete dove sbattere la testa,
1: siamo qui
0: noi
1: per
0: siamo.
1: Questo, vero?
0: Esatto.
1: Ci svegliamo presto proprio per rendervi felici,
0: sì,
1: e per rendervi la vostra giornata migliore, così come l'abbiamo resa migliore a Nico Carminati, Riccardo Bucciero, Antonello Piroso. Ci sentiamo domani a che ora? Alle 6:30 del mattino, giusto?
0: Anche il venerdì, sì.
1: Anche il venerdì, sì.
0: Ciao.
1: Sì, ciao.
2: Ma smettila di dire cazzate.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Ester Roletto. Mosca chiuderà le sedi del Goethe Institute in risposta allo stop della Germania alle attività di Casa Russia a Berlino. L'annuncio del ministro degli esteri Lavrov, che afferma: non imploreremo l'Europa per la revoca delle sanzioni, e accusa: l'Occidente preferisce congelare il conflitto in Ucraina. La missione di Israele in Iran non è ancora conclusa, minaccia il premier Netanyahu, mentre il capo del Pentagono Exet proroga sino al prossimo anno il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Intanto, nella notte, missili e droni di Teheran sono stati intercettati dalla difesa aerea del Kuwait. Dal Veneto il sì al fine vita, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata, perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una 13enne e una donna di 40 anni a Torino, ricorre la procura del capoluogo piemontese, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati insorge contro il guardasigilli Nordio, che ha inviato gli ispettori non ortodosso atti scomposti per l'ANM. Walter Lavitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame, sostengono i legali dell'ex editore, arribibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio, Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente il Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A8 code a tratti per traffico intenso tra Castellanza e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Ancora per traffico sulla A10 in colonnamenti tra Genova Pra e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure. Un veicolo in avaria sulla A26 provoca 2 km di coda tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Infine sulla statale 33 del Sempione rallentamenti per lavori tra Domodossola e Preglia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
10: Morning Glory, it's time to rise and shine. Si comincia, buongiorno, giovedì 3 settembre 2026. Oggi è la quarta puntata di questa nuova stagione Morning Glory. Vediamo fino a che numero andrò avanti a contare, poi a un certo punto perderò il conto. Io sono Alteria, buongiorno, Ale Fiore in regia, 2 ore fino alle 11. Dopo Rock and Talk salutiamo i miei amici il Doc e Allegretti. Io Allegretti questa mattina in bandana, io con la bandana e lui con la camicia, con tutto lo stile bandana, e eravamo molto molto carini, così voi direte. Quindi niente, ve lo volevo raccontare, vi racconterò sicuramente cose più interessanti della camicia di Allegretti e della mia bandana in testa. Parleremo per esempio di il concerto tributo a Taylor Hawkins che è stato quest'oggi nel 2022, poi parleremo del tour che è quasi lì lì per essere annunciato dei fratelli Gallagher. faremo un giretto a Venezia per la mostra del cinema, parleremo degli ZZ Top, parleremo dei grattacieli, perché oggi è la giornata mondiale dedicata ai grattacieli, quindi insomma anche di questo andremo ad argomentare insieme. Aspettiamo il vostro sberebem, direi che è tutto al posto giusto, amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: iniziare Morning Glory, i giorni che se ne vanno, che si allontanano, i giorni della nostra vacanza 2026. Un saluto a voi che siete già entrati così nel reparto malinconia, nostalgia, ma anche chi invece sta per iniziare le vacanze, mortacci vostra, perché so che c'è gente che partirà nel mese di settembre e vi beccate anche il periodo più bello dell'anno. Faccio un nome a caso, Ale Fiore in regia. Quando è che parti, maledetto? Lunedì? Non vuoi dirlo, vuoi mantenere il segreto. Come state lì fuori? Sentiamo la vostra bella vocina.
1: Ciao Alteria, sbere bene!
0: Amore, sbere bem, questo è lo sbere bem che piace a me, mi trasformo in zia Alteria in un attimo. Arrivano i vostri messaggi, ma in realtà non ho lanciato le coordinate, quindi lo faccio per benino. 342 41 41 41 41. Parlando di nostalgia, per chi già ha avuto modo di viaggiare, provate a raccontarmi questa mattina, se vi va, quale sarà la cosa, l'evento, la giornata, il panorama che più vi mancherà di questa estate 2026, cioè se chiudete gli occhi così in un istante, quale fotogramma vi appare nel cervello? La cosa che più vi mancherà di quest'estate 2026, dai che sono curiosa, fateci viaggiare con i vostri ricordi. Noi siamo qui con la musica più bella, quella di Verge Radio. Siamo anche su Verge Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TVSAT, Mediaset Infinity, poi c'è il nostro sito vergeradio.it, è sempre aggiornato. Ci sono i nostri social e per ultimo anche l'applicazione, con quella potete portarci veramente in ogni angolo di mondo. Va bene, questo è il suono The Cure, 1987, Why Can I Be You? Buongiorno.

0: House, il suono degli U2, dai, che arrivano con questo nuovo lavoro discografico dopo tanta attesa. Ah, ve lo dico amici, voi oramai mi conoscete, oggi è una di quelle mattinate in cui niente, mi mancano vocali e consonanti, quindi incespico parlando, speditemi via WhatsApp vocali e scritti, consonanti e vocali, così arriviamo fino alle ore 11. No, a parte gli scherzi, adesso mi impegno. Ieri sera seratina di quelle giuste, U2 che tornano con un nuovo disco, però noi siamo partiti un pochino così malinconici, pensando all'estate che se ne sta andando. Ho provato a chiedere a voi se effettivamente, chiudendo gli occhi, c'è un fotogramma che subito si materializza nel vostro cervello. Cosa vi mancherà di quest'estate? Tanti parlano anche dei concerti, ma sentiamo la vostra voce.
1: Malteria, se chiudo gli occhi rivedo il palco dei Cure e tutti voi amici di Virgin. Buona giornata, un bacio.
2: Bello, buongiorno Alteria, bello. Buongiorno Virgin, per la prima volta mando il mio sperebe. Oh. Buongiorno.
3: Io se chiudo gli occhi vedo la bolletta della luce, avendo tenuto acceso il condizionatore praticamente 2 mesi.
0: Devo dire poco romantico, però per la prima volta anch'io in 42 anni di vita devo dire che a casa mia ho dovuto tenere il condizionatore acceso effettivamente tutti i giorni, perché il caldo è tanto, ma forse ho dei ricordi più carini dell'estate. Dai, tanti messaggi, vi buttiamo nell'etere adesso, però ascoltiamo i Ramones e poi parliamo un pochetto dei Ramones.

0: Cari Ramones, c'è stato un bel concerto tributo pochi giorni fa per celebrare i 50 anni del primo album dei Ramones a Los Angeles. Tra poco qui su Virgin Radio ne parleremo insieme.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Corgan è uno dei nostri rock ambassador, tanta roba. Billy Corgan, Smashing Pumpkins, che si vocifera potrebbero suonare al The Sphere di Las Vegas. Tante volte abbiamo citato questo nuovo posto, questa venue pazzesca, una sfera a Las Vegas ricoperta al suo interno di LED wall e tutte cose futuristiche d'avanguardia, dove sì, fai un concerto ma fai anche proprio uno spettacolo incredibile. Billy Corgan dice: non per dire, quelli che hanno già suonato prima, bello, gli Eagles, U2, ma se arriviamo noi facciamo proprio la bomba, la figata. Vedremo se verranno confermati al The Sphere. A proposito di posti bizzarri dove avvengono eventi e concerti, pochi giorni fa c'è stato un concerto tributo per celebrare i 50 anni dal primo album dei Ramones. Ne parlavamo prima dei Ramones, l'abbiamo anche ascoltati, dove al Hollywood Forever Cemetery, il cimitero tra i più antichi che si trovano proprio nella città di Los Angeles e dove sono sepolte delle star del mondo della musica, Chris Cornell per esempio, Didi Ramone dei Ramones, ma c'è anche Scott Weiland e poi tanti attori e artisti insomma legati alla scena musicale del cinema e via dicendo. Beh, concerto tenuto da una band che per l'occasione, questo è il nome, The Cretin Family, la famiglia dei cretini, e c'erano i Green Day, Travis Barker, Tim Armstrong, The Rancid, CJ Ramone, bassista dei Ramones, è spuntato anche un Billy Idol, John Travolta, hanno tributato i Ramones. È stato davvero molto speciale. Sul nostro sito, se volete, potete trovare anche delle immagini. Abbiamo ascoltato gli Smashing Pumpkins, abbiamo parlato dei Ramones e adesso Live and Let Die nella versione dei Guns N' Roses.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

Thieves, 9:35 minuti, buongiorno. Qualcuno è stupito dal fatto che si possa essere fatto un concerto dentro ad un cimitero. Vi parlavo di questo Hollywood Forever Cemetery, che è un cimitero appunto a Los Angeles dove sono sepolti tantissimi personaggi illustri del mondo del cinema soprattutto, ma non solo, anche musicisti che noi amiamo, dicevo prima Scott Weiland, Chris Cornell, Didi Ramone, tanti nomi. E lo spirito di questo cimitero evidentemente è anche quello di vivere in maniera un po' meno cupa e drammatica la dipartita delle persone, e quindi vengono creati da diverso tempo proprio degli eventi di aggregazione, concerti, ma non solo, essendoci tante star del cinema, per esempio anche il cinema all'aperto, ed è sicuramente un qualcosa di bizzarro. Ma nella città di Los Angeles questo cimitero è vissuto non solo come cimitero ma come un grande parco con dentro anche un lago artificiale, tanto verde, e la possibilità appunto di svolgere delle attività sociali belle, interessanti e di cultura. Succede anche questo. Poi sappiamo che in giro per il mondo, e voi me lo insegnate perché tante volte me lo avete raccontato, ci sono dei cimiteri che insomma, anche con i vari monumenti dedicati a certi personaggi, sono dei luoghi da andare a visitare, dei luoghi molto molto belli. Va bene, chiusa la parentesi, adesso un pezzo che vi farà ballare. Ci proietta nel 2000, Last Resort, i Papa Roach. Cut my-

0: Last Resort, Papa Roach, che pezzo, era il 2000. Noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic, ma anche con il nuovo singolo dei Nickelback.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
16: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
17: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
18: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
19: Buono.
18: Melone retato.
19: Buono.
18: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
19: Buono.
20: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
21: Virgin Classics
22: 1965. Virgin.

I Can Explain, 1965, il suono degli Who, chiaramente un Virgin Classic. Beh, guarda, neanche a farlo apposta, perché prima ho detto, dai, chiudiamo la parentesi legata al cimitero. Abbiamo parlato di un famoso cimitero che si trova a Los Angeles, però con gli Who non posso non raccontarvi un aneddoto. Vero, ingigantito, romanzato, leggenda, chi lo sa. Keith Moon, batterista degli Who, sapete che lui è stato un grande musicista ma anche uno completamente fuori di testa. Keith the Loon lo chiamavano, il pazzo, il folle, faceva sempre un sacco di scherzi. Tra i tanti scherzi, la leggenda narra che una volta regalò al suo compagno di band, il bassista John Entwistle, un intero cimitero nel West Country. Cioè lui si presenta da John Entwistle, bassista degli Who, Keith Moon arriva e dice: ti ho fatto un regalino, ti ho regalato un intero cimitero. Poi questo è un racconto che è venuto fuori negli anni durante interviste a musicisti e vi dicendo, chissà se appunto è stato un po' ingigantito o meno. Il racconto da un grande classico ad una novità musicale. Questo è il suono dei Nickelback, sono tornati con un nuovo brano e io chiedo a voi che cosa ne pensate. Forza, fate i critici musicali.

Stupid Girl, i Garbage, la voce di Shirley Manson. Allora, in apertura di puntata abbiamo detto che il 3 di settembre è la giornata mondiale dedicata ai grattacieli, perché si va a ricordare il personaggio, l'architetto che viene considerato il papà dei grattacieli moderni. Lui si chiamava Louis Sullivan, nasceva il 3 settembre del 1856. Ora, domanda per voi che vi faccio: intanto, se vi è mai capitato di salire in cima a un grattacielo molto alto, o comunque in una situazione dove avete raggiunto un'altezza elevata. Io soffro di vertigini abbastanza, quindi è un qualcosa che non mi ispira particolarmente. Tipo a Dubai, dove c'è il grattacielo più alto del mondo, c'è proprio la possibilità di acquistare un biglietto e arrivare non all'ultimo piano, perché l'ultimo, se non sbaglio, è il 163esimo piano. Questo grattacielo di Dubai, che si chiama il Burj Khalifa, è alto 828 metri. Cosa? 828 metri sono proprio tanti. Se non sbaglio, se arriva fino al 155esimo piano da poter visitare, no, io proprio no, il biglietto per andare lì in alto non mi interessa. Però dai, raccontatevi se vi è capitato, e poi tra poco vi lancio anche il momento quizzettone, perché possiamo collegare il mondo dei grattacieli al mondo del rock. Tra poco però, adesso arriva il principe delle tenebre, Ozzy Osbourne.

One of those days, Ozzy Osbourne, la chitarra di Eric Clapton. Rido perché arrivano i vostri messaggi per quanto riguarda grattacieli, quanto siete saliti in alto, in che città, quale grattacielo, via dicendo. Io penso a me quest'estate in Sud Tirol, Trentino Alto Adige. Come si chiama quel gioco che si fa nel bosco dove ti devi arrampicare tra gli alberi? Mi sfugge la parola, dove cammini sui tronchi un po' in altezza. Oh, non mi viene il termine. Comunque è stato traumatico. Figurati il grattacielo. Parleremo di questo e di molto altro. Abbiamo le nostre belle storie di rock and roll.

0: Tic boom, gli Ives, che bello trovarli all'interno della nostra playlist Morning Glory. Questa mattina siete su Virgin Radio con me, che sono Alteria, c'è Ale Fiore in regia. Stiamo parlando inizialmente di grattacieli, adesso ci siamo spostati sulle vicende così, diciamo, drammatiche della sottoscritta quest'estate, parlando di altezze, no? Ho tentato il Parco Avventura, ecco il nome che non mi veniva in mente. Sapete, il Parco Avventura ti mettono addosso tutta questa imbragatura e tu ti arrampichi sugli alberi nel bosco, facendo anche delle passeggiate sospese tra un tronco e l'altro. Però siccome accompagnavo la figlia del mio compagno, che di anni ne ha 9 ed era gasatissima e lanciatissima, io ho fatto finta di essere molto confident con la situazione, ma per me è stato un trauma, perché soffro di vertigine. Parliamo di un'altezza di 3-4 metri, non di più, ma così molto molto poco rock and roll. Ma tornando ai grattacieli, tanti racconti da parte vostra, ne peschiamo uno al volo.
1: Confermo, io soffro di vertigini . E quando sono salito sul The Edge, nel momento di arrivare nella parte trasparente che ti fa guardare in basso, ho tentennato e mi è venuto tipo un po' di ansia. Quindi male male però bello,
0: quindi The Edge a New York, giusto, è quel grattacielo che quando arrivi in alto c'è il pavimento trasparente. Pensate che un po' di ascoltatori mi stanno mandando foto di loro sdraiati su questo pavimento trasparente per far vedere tutta l'altezza sotto. Voi siete fuori di testa. Comunque chiudiamo il discorso con il momento quizzettone. Parlando di grattacieli, che in inglese si dice skyscraper, ditemi l'album di quale artista del rock ha proprio questo titolo. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Window e Foo Fighters, tra i concerti più belli di quest'estate 2026. Foo Fighters ai Days Milano sono stati incredibili. Dave Grohl, il pensiero che io ho avuto durante il concerto per tutto il tempo è stato questo: questa persona qui, questo musicista, questo artista è nato per fare esclusivamente questo, stare su un palco, perché la dimensione live di Dave Grohl è così, è maestosa davvero. Invece bravi voi, perché vi ho fatto un quiz, posso dire livello difficoltà da 1 a 10, 9 e mezzo, veramente difficile, ma ci avete preso. La domanda era, parlando di grattacieli, che in inglese grattacielo si dice skyscraper, di chi è l'album di quale artista del rock che si intitola proprio Skyscraper?
1: Buongiorno Virgin Radio, sono Lorenzo. David Lee Roth,
0: bravissimo, il suo album, secondo album solista, bravo, applauso, hai vinto niente, però sei stato il più veloce a rispondere. Adesso un grande classico del rock, qui si vola amici, Highway Star, arrivano i Deep Purple.

0: Un grande classico del rock e Deep Purple con Away Star all'interno di Morning Glory. Noi restiamo insieme e torneremo anche con qualche novità da casa Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Temptation Island vi aspetta.
5: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
4: Con imperdibili novità.
6: C'è qualcun altro nella tua vita?
4: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
7: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
4: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggi attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

la Dance of the Clairvoyance, Pearl Jam. Manca pochissimo a scoprire chi sarà il nuovo batterista dei Pearl Jam, perché loro il 27 di settembre, quindi davvero manca poco, suoneranno a Loana Fest, che è organizzato ogni anno da Eddie Vedder, e solamente in quell'occasione sul palco arriverà il nuovo batterista, e così potremo scoprire l'identità di questo musicista misterioso. Oggi è il 3 settembre, siete su Virgin Radio, io sono Alteria. Tra le tante ricorrenze del giorno, 3 settembre, nasceva nel 1955 Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols. Facciamo un giretto ancora, perché abbiamo parlato prima dei Ramones nel mondo del punk. Mi è capitato sotto gli occhi qualche tempo fa un'intervista d'archivio molto molto bella fatta a Joey Ramone durante un late night, il Conan O'Brien late night di in America, New York, insomma questo programma televisivo serale dove anni fa Joey Ramone viene intervistato e racconta un evento che quest'estate ha festeggiato 50 anni, cioè il 4 luglio del 1976. I Ramones andavano a suonare a Londra al locale The Roundhouse per la prima volta, e in quell'occasione per il concerto dei Ramones c'erano tutti, c'erano i Clash, c'erano anche i Sex Pistols, e lui ha raccontato che siccome Rotten voleva conoscere i Ramones, loro lo hanno accolto nel backstage facendo la pipì in un bicchiere pieno di birra e offrendo questo bicchiere a Johnny Rotten. Joey Ramone, con un po' di umorismo, ha raccontato che insomma era la loro piccola battaglia nel mondo del punk e si divertivano a fare questi scherzi. Meravigliosi Ramones, meravigliosi Sex Pistols, buttiamo dentro anche Clash, scena del punk, davvero fa parte di un capitolo importante della storia della musica. E adesso Nobody's Wife, salto negli anni 90 con Anouk.

se ci fate attenzione, questi clap delle mani che sono all'interno del pezzo non sono perfettamente a tempo, e Josh Homme, The Queens of the Stone Age, lo ha fatto apposta chiaramente, e attorno a questo concetto di imperfezione girerà l'intero album, perché arriva il nuovo lavoro, album The Queens of the Stone Age, il 30 di ottobre, e il titolo non sarà Perfect, parola che esiste, che vuol dire perfetto, ma sarà Perfetch, quindi scritto male, Perfetch, TCH, chissà poi la pronuncia quale potrà essere, però proprio per lanciare questo concetto che è bello anche se non è perfetto. 30 ottobre, nuovo disco The Queens of the Stone, già adesso The Never Ending Why, arrivano i Placebo.

0: The Never Ending Why, il suono dei Placebo. Noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente!
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Perché? Perché?
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
12: Perché?
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Virgin Classics 1974.

che Elton John, ultimo Virgin Classic per oggi all'interno di Morning Glory, ma io vorrei restare nella storia del rock, belle storie di rock and roll. Il 3 settembre, quindi quest'oggi, ma nel 1968, Ringo Starr, batterista dei Beatles, lasciava i Beatles per un paio di settimane, non di più, durante le registrazioni del White Album. Lui era stanco, esaurito, forte tensione, dice: basta ragazzi, io mollo il colpo, prende e se ne va. Tra l'altro, sai dove va? Va in vacanza con la sua famiglia in Sardegna. Ma dopo due settimane cambia idea, torna in studio di registrazione, si riunisce ai suoi amati fratelli Beatles e George Harrison e Paul McCartney fanno trovare la batteria di Ringo ricoperta da fiori con uno striscione con scritto "Bentornato Ringo Starr". Se parliamo di Ringo Starr, parliamo dei Beatles, parliamo chiaramente di Paul McCartney. Noi Paul McCartney adesso ce l'ascoltiamo con il singolo "Come Inside".

0: i miei dischi preferiti di questa prima parte del 2026, The Boys of Dungeon Lane, il singolo Come Inside era Paul McCartney, e adesso arriva Paola Mogeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Creedence Clearwater Revival e di una canzone in cui John Fogerty crea una delle sue immagini cinematografiche più potenti. La pioggia che arriva in un giorno di sole, la stessa pioggia che ha bagnato Woodstock, ma anche il risveglio dei sogni del movimento hippie e forse anche la fine della band che si avvicina. Esce nel sole, la stessa pioggia che ha bagnato Woodstock, ma anche il risveglio dei sogni del movimento hippie e forse anche la fine della band che si avvicina.

70. L'ultimo si intitola Pendulum, esce il 9 dicembre del 70 e arriva al numero 5 in America. Sono passati solo 5 anni da Cosmos Factory, che è stato 9 settimane al numero 1. I Creedence sono inarrestabili, entrano in studio a San Francisco, ci restano un mese ed escono con 10 canzoni, tutte suonate dal vivo. John Fogerty canta e suona tutto, anche il sassofono e l'organo Hammond. Suo fratello Tom è alla seconda chitarra e poi ci sono Stu Cook al basso e Doug Clifford alla batteria. Se avete visto il film che racconta i tre giorni di pace, amore e musica di Woodstock, c'è quel momento in cui durante un temporale il pubblico fa un canto spontaneo che entra nella storia come The Rain Chant. Cantano tutti, no rain, no rain, la pioggia è fine d'inizio, nostalgia e rinascita, un simbolo della controcultura anni 60 che si scontra con la realtà degli anni 70. Ma secondo John Fogerty è anche una metafora per descrivere la fine imminente di una band che ha fatto tutto in fretta e ha lasciato il segno. Dopo l'album Pendulum del 1972 esce un altro album, Mardi Gras, e poi i Creedence Clearwater Revival si sciolgono, ma restano per sempre con canzoni incredibili e immagini senza tempo. Questa è Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival.

0: the Rain e Creedence Clearwater Revival. Grazie a Paola Maugeri per questo bel appuntamento. Long Plain Stories che torna alle 17.50, anzi prima alle 13.50 e alle 17.50 e poi ogni mattina all'interno di Morning Glory. Direi che ci siamo divertiti, ci siamo raccontati tante cose. Grazie ad Ale Fiore in regia, grazie a Michele Primi, grazie a voi. Io vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock.

0: Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 11.
7: It's 11 a.m.
4: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
6: Personal Julia. Personal
4: Julia.
6: Con Giulia Salvi.
8: La squadra di Personal Giulia è pronta, allora diamo il via a questa puntata di giovedì 3 settembre. Giulia Salvi con voi fino alle 14 al timone di Virgin Radio. 342-4141-411, se vi va accendete anche la TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, potete portarci dappertutto anche nei vostri ritorni, nei vostri uffici, grazie all'app di Mediaset Infinity. Tanti gli argomenti da trattare, come sempre si spazia e parleremo ancora di viaggi perché c'è l'ondata del rientro dalle vacanze e, come abbiamo detto spesso nelle ultime puntate, c'è anche chi è partito da pochissimo o è in procinto di partire. Partiamo coi Darkness, I Believe in a Think of Love.

I Believe and I Think I Love. Loro sono i Darkness 2003 a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Stavo guardando qualcosa riguardo i biglietti dei Fontaines DC che stanno arrivando in Italia. Annunciato il tour europeo e la data è quella del 26 di ottobre alla Unipol Arena di Bologna. Allora, spero di sbagliarmi perché i biglietti sono in vendita da circa 5 minuti, forse meno, e non ne vedo già più. Spero che sia solo un brutto scherzo del mio PC. Cari amici miei, è stato annunciato anche il nuovo album, il quinto della carriera della band irlandese, si chiamerà Dopamine Chamber. Il 16 ottobre sarà la data di uscita. Vi ricordo anche che la data al concerto di Bologna ovviamente è marcato Virgin Radio, quindi dopo una grande estate che non è ancora finita, ci prepariamo già ad un magico autunno. Il nuovo singolo è Mary Ann, Fontaines DC.

My Love, loro sono gli R.E.M. 1987, sta per vedere l'alba anche il primo lavoro solista di Mr. Michael Stipe. Dietro al banco della produzione il grande Andrew Watt dovrebbe uscire nel mese di ottobre, almeno questo era quanto era stato dichiarato da Michael Stipe prima dell'inizio dell'estate. Tra poco si parla di Oasis e questa volta a lasciare qua e là qualche indizio non è il solito Liam ma è Noel Gallagher. Prima Slash con Miles Kennedy, a Personal Julia, Driving Rain.

0: Driving Rain / con Miles Kennedy a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Temptation Island vi aspetta.
13: Ti rende il villaggio, lo metto sotto e sopra.
12: Con imperdibili novità.
14: C'è qualcun altro nella tua vita?
12: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
15: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
12: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
16: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Do you know what I mean? Oasis 1997, A Personal Giulia, e l'annuncio del tour del 2027 dei fratelli Gallagher sembra davvero vicinissimo. Forse l'annuncio potrebbe arrivare anche a Venezia sabato prossimo, quando i fratelli saranno appunto in Italia per la premiere mondiale del docufilm Don't Look Back in Anger. Intervenuto ieri ai microfoni di Talk Sport in Inghilterra per commentare l'avvio di stagione del Manchester City, la sua squadra del cuore, Noel, alla domanda sulla possibilità di rivedere gli Oasis sui palchi nel 27, ha risposto così: beh, non c'è un torneo di calcio la prossima estate, quindi dobbiamo fare qualcosa, no? L'allusione è ai mondiali, che hanno un po' tenuto l'attenzione focalizzata sul mondo dello sport durante la scorsa estate. La solita voce autorevole vicino alla band ha recentemente rivelato al The Sun: il calendario della band è completo, 12 serate all'Etihad nell'arco di 6 settimane a partire da giugno. Successivamente suoneranno a Networth 6 volte in un periodo di 3 settimane a settembre. Potrebbero essere aggiunte anche altre date, ma per ora questo è il programma principale. Per quanto riguarda l'Inghilterra, poi vengono confermate da questa voce così vicina alla band anche tutte le altre date, che prevedono anche un passaggio dall'Italia. Va detto, e lo sottolineo sempre, che di ufficiale non c'è davvero ancora nulla, amici miei, saremo i primi a dirvelo nel caso, però ecco, le cose sembrano diventare sempre più vicine alla realtà. Social Distortion, il nuovo singolo è Tonight.

0: Quando ero un Beatle, pensavo che fossimo il miglior gruppo in questo dannato mondo. E crederci ci ha resi quello che eravamo.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

Sono gli U2, il lontano 2004, e anche loro stanno ultimando gli ultimi preparativi per poi annunciare finalmente il nuovo album di studio. Un album che nasce, dice Bono Vox, per essere portato in tour in giro per il mondo, quindi dobbiamo aspettarci il nuovo disco, sì, ma anche l'annuncio dei concerti negli stadi per il 2027. Questa è stata la promessa più che confermata negli ultimi mesi. Florence and the Machine, a Personal Julia, Ship to Wreck.

0: to Rack, Florence and the Machine, e tra poco Personal Julia, un classico del 78.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
4: Un sogno.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
12: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
13: E super appetitose, Antonella!
14: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Virgin Classics
16: 1978.

Night. Lui è il boss, Bruce Springsteen, 1978, restiamo in quegli anni, sono un po' gli anni anche di Mr. Johnny Cash, The Man in Black. Una parte importante del suo archivio personale avrà una sede permanente a Nashville, in America. La Belmont University ha acquistato per ben 8,6 milioni di dollari il fondo del cantautore statunitense scomparso nel 2003 e ha annunciato la nascita di un'iniziativa bellissima, un centro, il Johnny Cash Learning Center, destinato alla ricerca, alla didattica e alla valorizzazione pubblica dei materiali. Ecco quanta differenza c'è tra la visione americana e la visione italiana se si parla di riconoscimento dell'importanza della musica. L'archivio è stato ceduto dai 5 figli di Cash e comprende centinaia di scatoloni contenenti manoscritti, lettere private, foto, taccuini, testi di canzoni, cassette audio, VHS, DVD e documenti legati sia alla vita privata che alla carriera di Cash. Parte dei documenti sarà digitalizzata e resa disponibile online, il resto invece potrà essere consultato dai ricercatori con l'appuntamento. Il Johnny Cash Learning Center sorgerà in un nuovo edificio, dovrebbe essere tutto pronto nel 2028, un'università vera e propria che vuole rendere accessibile almeno una parte dell'archivio già prima dei lavori di ultimazione dell'edificio, quindi presto dovrebbero esserci degli aggiornamenti. Davvero una bella iniziativa, poi se si parla di un mostro della musica come Johnny Cash ci sembra quanto mai bellissimo. I Muse, 20-21 di novembre, Unipol Dome a Milano, sono date marcate Virgin Radio. Questa è Night Shift Superstar.

Skunk Nancy, Secretly 1999, la nostra rock ambassador donna, la prima della storia di Virgin Radio, la fantastica Skin a Personal Julie. Sta già per finire la prima ora, abbiamo ascoltato i Fontaines D.C., abbiamo parlato del nuovo album e della data italiana che tra l'altro arriva tra un mese e mezzo, poco più, il 26 di ottobre. E allora bisogna anche ammettere quanto il successo dei Fontaines D.C. si sia trascinato tra un mese e mezzo, poco più, il 26 di ottobre. E allora bisogna anche ammettere quanto il successo dei Fontaines D.C.

0: Quiet Life degli Shame chiude la prima ora di Personal Giulia. In arrivo su Virgin Radio e Virgin Radio TV le news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
11: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11:59.
14: It's 11:59 a.m.
13: TGCom 24. Breaking news.
15: Buona giornata da Umberto Cascone. Omicidio-suicidio in un campeggio a Gine, nell'est della Francia. Un uomo avrebbe sparato ai figli di 6 e 9 anni e alla suocera per poi togliersi la vita. Il responsabile apparteneva a una comunità nomade. In famiglia era in corso un procedimento di divorzio. Almeno 83 migranti morti a bordo di un barcone soccorso dalla Guardia Costiera Spagnola a largo di Gran Canaria. Sull'imbarcazione erano partite 128

0: persone, ma ne sono state trovate vive solo una quarantina, avevano preso il mare da 27 giorni. Non avvieremo noi un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, così il Cremlino nel mezzo delle tensioni con l'Europa. Mosca risponde allo stop tedesco alle attività del consolato di Bonn e di Casa Russia a Berlino, chiuse le sedi russe del Goethe-Institut. L'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea attacca: è discriminatoria l'esclusione delle donne tatuate dall'arruolamento in polizia in Italia. Il parere critica i regolamenti che vietano di mostrare segni distintivi con l'uniforme che prevede la gonna, chiesto l'adeguamento delle normative. Morto nella notte a Roma Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e esponente di AVS, aveva 78 anni. Sin da giovane militò nel PCI, entrando in Parlamento nel 1992. Fu anche condirettore dell'Unità. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio in Coppa Italia, Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi, battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Style Rock.

It's My Life, loro sono i Bon Jovi, pezzo delle 2000, inauguriamo così la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Quante volte sentiamo gli inglesi parlare di good or bad DNA, cioè di DNA buono o cattivo? Ed effettivamente è così, tante volte quando ci viene detto mamma mia che brutto carattere che hai, rispondiamo e beh sono fatto così. Alla fine è una risposta che non vuol dire nulla, però è la verità, siamo fatti così perché è una questione di DNA. Secondo gli studiosi il DNA sarebbe una componente molto più importante del previsto nello sviluppo della personalità di ognuno. Lo studio, guidato dalla Michigan State University, dopo un'indagine a tappeto, sarebbe riuscito a individuare oltre 1200 geni associati a precisi tratti della personalità di uomini e donne. Esaminando il DNA e le risposte fornite a un questionario da ciascuno del milione di partecipanti, gli studiosi hanno identificato 1260 varianti genetiche legate alle 5 categorie nelle quali sono divisi i tratti della nostra personalità. Si tratta dell'estroversione, che misura il grado di socievolezza o riservatezza, l'apertura mentale, che riflette la curiosità e l'interesse verso le nuove esperienze, la coscienziosità, che riguarda l'autodisciplina e l'affidabilità, la gradevolezza, legata a empatia e compassione, e il nevroticismo, dunque, il modo in cui si gestisce lo stress e le emozioni negative. La combinazione di così tante varianti riesce a creare e a determinare innumerevoli sfumature del nostro carattere, poi chiaramente conta tantissimo anche l'ambiente in cui si cresce, che ci modifica chiaramente in una maniera molto molto importante. Quindi quando dite sono fatto così, è il mio DNA, forse la risposta più corretta che potete dare. Shinedown, Young Again.

Cuts Like a Knife, Bryan Adams, 1983, a Personal Giulia. E nella prima ora abbiamo parlato anche del grande Johnny Cash, il cui archivio diventerà una sezione dell'Università del Tennessee. In questo grande archivio, ceduto all'università dai suoi 5 figli, ci sono anche manoscritti, fotografie, ma anche oggetti tipicamente anni 90, come ad esempio le cassette VHS e le musicassette. Tra poco parliamo di oggetti anni 90 che tra qualche anno potrebbero valere una fortuna, quindi attenzione amici, non buttateli. Ne parliamo dopo Youngblood, questa è The Funeral.

0: The Funeral, lui è Youngblood, da Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente!
6: Coppa Italia Freccia Rossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva. Mediaset.
7: Un sogno.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
20: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

1994, No Excuses, loro sono gli Alice in Chains, a Personal Jewel, e parliamo proprio di anni 90. Capisco che sia bello collezionare le cose, soprattutto quelle legate alla nostra infanzia, però a meno che uno non sia un accumulatore seriale, insomma ad un certo punto bisogna fare ripulisti. Quando non lo abbiamo fatto noi, lo hanno fatto le nostre mamme. E a proposito di 90s, ci sono degli oggetti che oggi, ahimè, valgono davvero un piccolo tesoretto. Iniziamo dalle macchine fotografiche a rullino. Oggi le fotocamere anni 90 sono molto ricercate dagli appassionati e quindi si possono vendere nei mercatini vintage anche a varie centinaia di euro. E che dire dei famosi orologi di plastica? Erano la moda del momento negli anni 90, poi purtroppo la moda è passata e noi ce li siamo tenuti lì a marcire con le batterie che esplodevano. Ecco, i modelli rari di questa famosissima marca che non cito, oggi valgono veramente tanto. Poi chiaramente quando si parla di questi oggetti vanno conservati, possibilmente senza nemmeno utilizzarli, nelle loro custodie originali. E poi il vecchio telefono fisso o il nostro vecchio cellulare, ecco, anche quelli sono dei pezzi molto molto ambiti. Videocassette che oggi si vendono a decine di euro, ma sono ugualmente ricercate le registrazioni TV di programmi che ormai non sono più reperibili. Anche lì, insomma, se ci vogliamo sbarazzare delle nostre VHS, qualche euro lo possiamo racimolare. Un must degli anni 90 erano le tute in acetato. Gli Oasis ci hanno insegnato qualcosa riguardo anche i Blur, e nei mercatini dell'usato sono sempre quegli oggetti, quei capi di abbigliamento tra i più ambiti. E che dire, amici miei, delle sorprese degli ovetti di cioccolato. Credo che mia madre me ne abbia buttati migliaia. Ha fatto bene, però in realtà qualcuna di queste statuine piccolissime vale veramente una fortuna. Chiudiamo con i libri horror della serie Piccoli Brividi, che si caratterizzavano per queste copertine fluorescenti. Ci sono alcuni di questi libri che valgono davvero molti molti soldi, quindi prima di dare via tutto quello di cui vi volete sbarazzare perché pensate che non abbia più valore se non sentimentale, state attenti perché magari potreste davvero far su una bella somma. Kasabian, domani esce l'album Act 3 e questa sera Francesco Allegretti alle 21 con lo speciale Best Rock ce lo fa ascoltare in anteprima esclusiva su Virgin Radio. Superpowers, Kasabian.

3-1-2, gli esordi dei Franz Ferdinand 21 anni fa nel 2005 a Personal Giulia fino alle 14 su Virgin Radio. Il nostro sito virginradio.it vi dà tutti i dettagli sull'uscita e il contenuto del docufilm dei Linkin Park Unshattered, che è anche un documentario che riguarda gli ultimi 7 anni di storia della band un tempo capitanata da Chester Bennington, quindi quello che è successo dalla morte di Chester nel 2017 fino al ritorno, grazie anche all'ingresso nella band di Emily Armstrong, la nuova cantante, e del nuovo batterista Colin Britton. Tutto quello che vi serve su virginradio.it. Questo è un pezzo scovato nel 2023 con ancora la voce di Chester, si chiama Lost.

0: Il Linkin Park con Lost, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico degli Aerosmith.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
6: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
5: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
16: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
17: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
18: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
19: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
20: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
21: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1975.

L'originale era questa, Walk This Way, da Toys in the Attic, Aerosmith, 1975, a Personal Julia. Restiamo negli anni 70 e parliamo di ritrovamenti, perché i Doors, del re Lucertola, Jim Morrison, tornano al centro dell'attenzione con Unbound and Dangerous, un nuovo doppio album dal vivo, costruito sulle registrazioni del Roadhouse Blues Tour del 70, progetto che è stato curato dal mitico Robbie Krieger e da John Densmore e dallo storico tecnico del suono della band, Bruce Botnick. Uscirà il prossimo 23 di ottobre in tutti i formati possibili e immaginabili. La raccolta comprende 16 tracce provenienti in gran parte da concerti registrati a New York, Philadelphia, Pittsburgh e Detroit durante il tour seguito all'uscita di Morrison Hotel. Insomma, spesso ultimamente si parla di album live che nascono dalle ceneri di ritrovamenti audio molto importanti che non smettono di arrivare. È incredibile che nel 2026 continuino ad esserci appunto dei ritrovamenti di nastri di registrazioni risalenti ormai agli anni 70. Quando si pensa che tutto il trovabile sia già stato trovato, ecco che non è così. I Rolling Stones, questo è Jealous Lover.

Perfect. Loro sono gli Smashing Pumpkins, 1998, a Personal Giulia. Tra poco vi racconto una bella storia su Virgin Radio di una coppia che ha viaggiato veramente molto molto molto molto lontano per andare a vedere un concerto. E allora, amici miei, inizio già a chiedere a voi quali sono stati i vostri viaggi più lunghi proprio alla volta di un concerto, il viaggio più lungo e impensabile che avete fatto per arrivare poi alla meta sperata, che era stare sotto il palco del vostro artista preferito. 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1. Your favorite toy, Foo Fighters.

0: Your favorite toy, loro sono i Foo Fighters, tra poco su Virgin Radio, Lenny Kravitz.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
3: Radio. Style Rock.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.

Lenny Kravitz con Stand, un pezzo delle 2011 a Personal Giulia. Mi state già scrivendo al 342-4141-411 in quest'ultima ora dei viaggi più lunghi che avete intrapreso in passato per recarvi ad un concerto che desideravate davvero tanto vedere. Sentite questa storia: una coppia che lo scorso weekend era andata al Festival di Leeds in Inghilterra ha raccontato che la mancanza di musica house disponibile dopo la chiusura di un palco li ha spinti a prenotare un viaggio con autista privato di 130 km per andare invece al Festival Creamfields. Aidan Warrest e la sua compagna erano a Leeds lo scorso weekend, ma hanno lanciato un appello online per trovare all'ultimo momento dei biglietti proprio per questo festival dance. Questo perché sia a Reading che a Leeds numerosi set di musica dance nel nuovo palco Warehouse sono stati annullati anche nel mezzo dei concerti per motivi di sicurezza, per sovraffollamento. Delusi dalla crescente carenza di musica house all'evento, i ragazzi hanno pubblicato un messaggio sulla pagina della community del Festival House che si svolgeva nello stesso weekend ma nel Cheshire, quindi molto molto lontano. Non paghi dopo aver visto Florence and the Machine, Fontaine's DC, Sombra, Role Model, Kneecap, Geese e tanti altri. Spendendo una vera fortuna, i ragazzi però sono arrivati, si sono goduti anche l'altro festival. 342-4141-411, viaggi e spese folli per arrivare al concerto dei vostri sogni. Editors, 3 febbraio a Milano all'Alcatraz, questa è The Rush.

personal Giulia, 342-414-1411, i vostri lunghi viaggi per andare ad un concerto. Carlo da Milano: sono andato a Las Vegas a Capodanno del 2011, Guns N' Roses, 30 e 31 dicembre all'Hard Rock Hotel, solo 4.000 posti, chissà che esperienza pazzesca. Riccardo dice: io sono andato a Praga per vedere i Rammstein e in Svezia a vedere i Tool. Paola da Biella: andata fino in Florida per il concerto Reunion dei Kiss nel 2000. Ecco, questa deve essere stata un'occasione davvero davvero unica. Tempo fa abbiamo parlato dei concerti di ritorno sui palchi dei Bon Jovi e tanti tra il popolo di Personal Giulia avevano deciso di investire per le vacanze estive in un bel viaggio per tornare a vedere i Bon Jovi dal vivo. Continuate a raccontarmi le vostre storie, i vostri viaggi all'insegna del rock. Intanto Royal Blood, Trouble's Coming.

0: Trouble's Coming, loro sono i Royal Blood, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
6: Tutto un sogno.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
12: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

Good, loro sono i Depeche Mode, 13:25 su Virgin Radio, a Personal Giulia. Ancora più di mezz'ora da passare insieme fino alle 14 e poco fa abbiamo ascoltato anche i Queen. Come nasce una delle canzoni più celebri della band più famosa della storia del rock, Bohemian Rhapsody? La risposta è contenuta in un libro che uscirà il prossimo 20 di ottobre e che arriva da Mary Austin, la donna che è stata compagna, fidanzata, amica e custode dell'eredità di Freddie Mercury. Dal 20 ottobre sarà in libreria il suo libro Una vita in musica, volume da lei curato che raccoglie immagini inedite, testi e appunti del cantante dei Queen ritrovati in un baule dimenticato in soffitta, visto che oggi abbiamo parlato spesso di ritrovamenti. Tra i ricordi c'è anche quello del Live Aid dell'85, oggi considerato una delle esibizioni più celebri della storia del rock e riprodotta perfettamente all'interno del biopic musicale Bohemian Rhapsody. Dice Mary: e pensare che lui non voleva nemmeno partecipare. Gli dissi che non ero d'accordo con lui e alla fine si decise, ma mi mise il muso. Austin racconta anche di aver assistito allo storico concerto non dal backstage ma dal pubblico. Quel giorno sono andata in mezzo al pubblico con un biglietto che mi ero acquistata io e la cosa buffa è che io e Freddie non ne abbiamo nemmeno mai parlato in seguito, anche perché dopo qualche anno purtroppo il grande Freddie Mercury ha lasciato questa terra. Quindi un volume molto interessante che raccoglie nuovi inediti, nuovi segreti e nuovi racconti dalla donna che certamente è stata la più vicina a Freddie nel corso della sua vita. Ecco, And Bunnymen, Bruce Ellis Haunted.

0: Non ci limitiamo a portare sul palco le nostre canzoni. Ci portiamo il risultato di tutta una vita.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

Monarchy of Roses, loro sono i Red Hot Chili Peppers. 342-4141-4111, questo è il numero per scrivere a noi di Virgin Radio, da tenere sempre a mente, segnatevelo ovunque, serve in tutti i programmi. Piccolo spoiler, anticipazione della puntata di domani a Personal Giulia: avrete l'opportunità di portarvi a casa il CD dei Weezer, il nuovo album The Gold Album, uscito pochissimi giorni fa. In arrivo anche il loro di nuovo album, Greta Van Fleet 2021, molto presto a novembre il nuovo disco. Questa è Here Above.

0: Here above. Greta Van Fleet, a personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico di Bob Dylan.
1: On Virgin Radio, personal Giulia.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti da scoprire anche online.
6: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Perché? Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
18: Elegance is a journey. Air France.
17: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
21: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
22: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
23: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
24: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
25: Però dai, brava anche lo speaker.
26: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
27: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
28: La spesa intelligente!
29: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
30: Virgin Classics
31: 1965.

Rick Rolling Stone, lui è Bob Dylan, il menestrello di Duluth, 1965. Sono sold out i concerti del 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, 7 novembre Unipol Arena di Bologna. Inutile dirvi che sono live marcati Virgin Radio, di cui trovate tutte le info sul nostro sito virginradio.it. Sta per terminare anche questa bella puntata in cui abbiamo parlato soprattutto di ritrovamenti riguardanti l'archivio di Johnny Cash, che diventeranno parte fondamentale di un'università in Tennessee, e poi ritrovamenti che hanno a che fare con un baule scovato da Mary Austin, fidanzata e migliore amica di Freddie Mercury dei Queen, che vanno a confluire in un libro, ritrovamenti dei Doors su delle registrazioni che diventeranno un album live. Green Day, loro da poco hanno pubblicato la colonna sonora del film Nimrods, fra gli singoli inediti anche questa I'm Never Gonna R.I.P.

0: I'm Never Gonna R.I.P. il nuovo singolo dei Green Day, a Personal Giulia. Paolo Maugeri con Long Plane Stories ci racconta i Beatles.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles, anzi del mio essere umano preferito dei Beatles, e cioè George Harrison, e di una di quelle canzoni che rappresentano la sua magia. Come diceva il suo amico Eric Clapton, George era semplicemente una persona magica. E tutti e due sono i protagonisti della storia di questo brano, Here Comes the Sun.
5: Here comes the sun.
4: Nel 1969 John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr e George Harrison attraverso le strisce pedonali davanti agli studi di Abbey Road, mentre un signore vestito di scuro li osserva un po' perplesso. Entrano nello studio 2 e creano il loro ultimo capolavoro, Abbey Road, che esce il 26 settembre 1969 e debutta al numero 1 in Inghilterra. Hanno deciso di tornare ad Abbey Road dopo l'esperienza del film e del disco Let It Be, che è stato messo da parte e uscirà dopo Abbey Road. Ritrovano il produttore George Martin, lavorano per 6 mesi non solo ad Abbey Road ma anche agli Olympic Studios e si esprimono al massimo proprio mentre la loro storia sta per finire. Ognuno vive la sua vita da Beatle. Paul si sposa con Linda e produce dischi della Apple. George si immerge nel suo mondo spirituale. John non sta mai fermo e dopo il matrimonio con Yoko Ono e il Benin per la pace ad Amsterdam viaggia tra Montreal, Parigi e Vienna. Ringo recita nel film comico The Magic Christian con Peter Sellers. Anche per questo, infatti, ogni canzone di Abbey Road è un mondo a parte, un'espansione dei confini della musica popolare che da rock and roll diventa arte e controcultura. George Harrison lascia il segno sul vinile di Abbey Road con 3 minuti di musica acustica, una melodia bellissima, un inno alla felicità intitolato Here Comes the Sun. La storia è uno degli aneddoti più belli di sempre. George non ama parlare di affari, scappa da una riunione negli uffici dell'Apple e va a casa di Eric Clapton e gli chiede: Eric, hai una chitarra? Clapton ha raccontato: ovviamente ce l'avevo, gliel'ho data, lui è uscito in giardino e mentre passeggiava ha iniziato a suonare un pezzo bellissimo. Ed è il pezzo che apre il lato B di Abbey Road, Here Comes the Sun.

0: Here Comes the Sun, The Fab Four, i Beatles. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories che torna su Virgin Radio alle 17:50. Le altre pillole, anche questa, le potete riascoltare quando volete con la nostra app e sul nostro sito virginradio.it. Darren Bassi in regia, grazie anche a Riccardo Bucero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Vi lascio con Ringo e Revolver. Da Giulia Salvi è davvero tutto. Domani ultima puntata della settimana di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 14.
11: It's 2 p.m.
12: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll?
13: Ringo.
12: Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

Eccoci qua, branco di revolveriane assettate di buona musica. Si apre contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo e dalla regia un saluto da Mattia Rossi.

0: o Saracino?
1: Bello Maglione.
0: È carico, come state là fuori? Siete carichi? 2 ore fino alle 16, poco ma sicuro, vi daremo una mazzata di energia pazzesca. Stavo un po' sbirciando le notizie che sono arrivate dalla redazione al 7° piano. Andremo in Canada, durante una tempesta un divano è volato fuori da un edificio. In Cina un cliente spinge un robot umanoide e quello si è incazzato, ha reagito. Andremo a New York, intelligenza artificiale proibita nelle scuole fino alle medie. E tante altre notizie, insomma, poi vabbè. Parleremo di sport col Bonzo, andate, lo sport è bello perché c'è calcio, Coppa Italia, avremo il volley femminile, ieri le girls dell'Italia hanno vinto contro la Svezia e sono andate ai quarti di finale, un applauso. E poi vi ricordo che sul nostro sito, sui nostri canali social, virginradio.it, ci sono le immagini e i video del grande concerto di ieri sera degli Olivo Vampires a Padova, a Est, di Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp. Da vedere, va bene, io direi partiamo. Oggi guardando la macchina del tempo, è il compleanno di Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols.

0: I'm Glenn Matlock, and I love Revolve with that Meshuggah, DJ Ringo.
1: Chi ha 100 è Glenn Matlock, ma ancora buon compleanno Steve Jones, mitico chitarrista dei Sex Pistols, grande collega radiofonico a Los Angeles, a questo Johnny's Jukebox su K Los Angeles. È un bel programma e mi fa impazzire su Instagram quando fa quelle scenette che si mette con la chitarra acustica in bagno e si traveste, è micidiale. Bonzo!
2: Sì, grande tifoso del Chelsea.
1: Grande tifoso del Chelsea.
2: Ce l'aveva raccontata la sua passione quando l'avevamo intervistato a Lucca
1: Summer Festival, esatto. Insieme a Billy Idol, giusto ricordo?
2: Esatto, lui era venuto tutto vestito di blu e quando abbiamo iniziato a parlare di calcio ha detto: ma guardate un po' qual è la mia squadra, vestito tutto di blu.
1: Mentre Johnny Rotten, Arsenal, giusto?
2: Arsenal, e quindi non vanno d'accordo.
1: Neanche in quello vanno d'accordo. Come andiamo, Bonzo, è carico? È stato dei frati?
2: Molto bene.
1: Come stanno i frati?
2: Stanno bene, ho comprato.
1: Cosa ha comprato oggi dei frati?
2: Del ragù. Monoporzione, sì. E dei fruttini da usare come dolce.
1: Cosa sono i fruttini? Le
2: pappette di frutta, non so,
1: il frutto, quello dei bambini.
2: Tipo,
1: ho capito.
2: Tipo.
1: Ma che cacchio magnale? Vabbè, poi.
2: Poi uno shampoo.
1: Tutto abbastanza economico, mi auguro. Sì.
2: Molto economico.
1: Viva i frati, allora. Senta, signor Bonzo, abbiamo notizie sportive ieri sera, le ragazze sono andate
2: dai
1: quarti alla semifinale, insomma hanno un po' rischiato,
2: È il primo set, ma lì c'è Bella Hack nella Svezia che parte sempre a 1000.
1: Ho visto che quanti punti ha fatto, è un fenomeno,
2: ne ha fatti
1: ragazza.
2: Tanti, però alla lunga la nostra difesa l'ha letta e poi l'ha iniziata a fermare. Ora sabato attendiamo la vincente di Polonia-Olanda, sì. E probabilmente faremo una finale contro la Turchia e lì ce la giocheremo.
1: Ce la giocheremo, però adesso chi è?
3: Ciao Ringo, ciao Bonzo. Domani partenza per Berlino per i mondiali di basket femminile. So che il Bonzo li seguirà, però
2: sì.
3: Se volete vi faccio un recap ogni giorno.
1: Ciao
3: a tutti, rock and roll.
1: Ci fa il recap, va bene.
2: Certo che seguiremo anche il percorso delle nostre ragazze mondiali.
1: Va bene, caro Bonzo, le devo chiedere una cosa molto interessante. Le piace Mike Ness con i Social Distortion?
2: Tantissimo.

0: naturalmente i Social Distortion con il nuovo singolo dalla Born to Kill, il singolo si chiama Tonight, e prima il buon compleanno Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols, con Holiday in the Sun. Questo è l'inizio al fulmicotone di Revolver. Tranquilli, esce buona energia dalle vostre casse, esce buone note, tutto normale, Revolver. Bonzo!
1: Sì!
0: Allora, abbiamo parlato delle ragazze del Volley che stanno andando fortissimo, adesso però sono le partite che contano, sono queste, no?
1: Cioè... ormai siamo arrivati a luglio, mancano due partite per fare anche questo trofeo.
0: Bene, parliamo di calcio Coppa Italia, che è una grande esclusiva della nostra Mediaset. Ieri si sono giocati altri due match, no? Chi è che ha
1: giocato? Il Sassuolo ha eliminato il Frosinone ai calci di rigore, era finita 1-1 i tempi regolamentari, mentre l'Udinese ha battuto il Venezia 2-1.
0: Me l'immaginavo, oggi... bene o male, questi risultati. Oggi chi gioca?
1: Due partite, alle 18 c'è Palermo-Mantova, Palermo favoritissimo,
0: Pippo Inzaghi, e poi?
1: E alle 21 Cagliari-Verona, bella partita, entrambi i match su Italia 1.
0: Avremo il Tocchi che in vacanza molto nervoso per il suo Cagliari.
1: Stasera sì, ma è favorito, insomma, contro il Verona dovrebbe...
0: Guardi che poi non va più chi è?
2: No, signor Bonzo, noi iniziamo con le gufate, per favore.
0: Vedi che la riprendo. Comunque tutto su Italia 1, salutiamo gli amici di Sport Media. Senti, Bonzo, le devo chiedere, abbiamo sentito uno speciale settimana scorsa che ho fatto dei Weezer per il nuovo album, ma le piace Rivers Uomo?
1: Tantissimo.

0: Sono tornati Weezer con il Gold Album, We Might As Well Be Stranger. Chiude il primo blocchettino di Revolver. Siete con Ringaccio 342-41-41-411 per i vostri pensieri da estrapolare dal cervelletto, buttarli qua nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Noi torneremo tra poco perché festeggeremo il compleanno di Al Jardine, il mitico chitarrista dei Beach Boys. Ma chi è?
1: Bozzo, sei tornato, maledetto!
2: Ringaccio, com'è bello, siete ritornati. È come si manca.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
18: Revolver!
19: Revolver.
20: Revolver with Ringo.
21: Virgin Radio.
22: Virgin Classics
23: 1965.

Che meraviglia, i Beach Boys a Revolver, Would You Be Nice. Siamo in un album capolavoro, Pet Sound 1965. Ancora una volta Happy Bird a Al Jardine, chitarrista dei Beach Boys, che poi era l'unico, se non sbaglio, non californiano. Era nato, se non sbaglio, in Ohio, si è trasferito poi da ragazzino in California e a scuola aveva conosciuto naturalmente quello che è Brian Wilson, e da lì si conobbero stranamente, non proprio in classe, ma una partita di football del loro liceo che giocava. Così non andiamo più avanti, se facciamo il surf non andiamo più avanti. Ragazzi, novità, Revolver, Suki Waterhouse, questa si chiama Notting Hill.

0: dolce e malinconica questa canzone Notting Hill di Suki Waterhouse. Bonzo!
1: Sì, eccoci.
0: Hai capito chi è Suki Waterhouse?
1: È una cantante veramente interessante.
0: Prima è stata una top model.
1: Sì.
0: No. Poi è diventata attrice, ha fatto un sacco di film nel 2012 e adesso anche cantante, ha iniziato dal 2016 a fare la cantante. E sai di chi è fidanzata? Facciamo un po' di...
1: No, lo ignoro completamente.
0: Robert Pattinson, quell'attore.
1: L'attore.
0: Quello di Twilight Saga. Quello
1: di
0: il vampiro, no? Se lo ricorda?
1: Cavolo, sì, me lo ricordo benissimo.
0: Sì, tranquillisi, non volevo mica sconvolgerla.
1: Pensavo fosse una situazione un po' più easy, avesse un fidanzato normale, invece è un superattore.
0: No, superattore Robert Pattinson. Vabbè, detto questo, lei stia tranquillo, non beva troppi caffè oggi,
1: No, io non supero i 2 al giorno.
0: Perché in America quanti caffè si possono bere al giorno? C'è stato uno studio che dicono fino a 3-4 tazzine. Che l'American Heart Association cosa dice?
1: E allora, hanno detto che... Allora, di base il caffè in modiche quantità ci fa bene, aiuta il nostro corpo, ma dobbiamo smettere di fare il conteggio proprio sul numero di tazzine, ma è importante sapere quanti milligrammi di caffeina prendiamo.
0: Se io bevo 2 tazze al giorno, quanti milligrammi sono?
1: Il consumo massimo sono 400 milligrammi di caffeina al giorno e la nostra tazzina di espresso sono circa 80 milligrammi, quindi con 5 tazzine...
0: Quindi se mi faccio 2 caffè in una giornata va bene?
1: Sì, va benissimo, sei perfetto.
0: Perfetto, non esageriamo. Io adoro quello americano, però qui non si trova il caffè americano. Mia mamma dice che è una brodaglia.
1: Sono d'accordissimo, anche secondo me è imbevibile. Allora ti prendi un tè.
0: Bonzo, ho perso a scala 40 con Peppino, mio padre. Dopo 2-3 mesi il mio scettro è stato ceduto.
1: Ho perso.
0: Ma lei gioca a scala 40? No, briscola?
1: Sì, gioco tutto.
0: 3-7?
1: 3-7? 3-7.
0: Burraco?
1: Io gioco anche a briscola chiamata.
0: Quella non mi piace tanto. Vabbè, ne parleremo di carte perché io sono un cultore. Ma le piacciono i Queens of Stone Age?

0: Oh, I know the Queen's Stone Age. Ragazzacci, questo è Revolver, è il momento della cover experience.
1: Revolver. Cover experience.
0: Allora, questa è una vecchia canzone dei Pogues, yeah. Voi sapete che ultimamente nel loro ultimo album gli U2 hanno voluto fare questo tributo a Sean McGowan. C'è poco da dire, sentiamo il tributo degli U2 a Sean McGowan.

0: And the Pogues, non solo loro hanno reso omaggio, ma tanti altri artisti. Dovete aspettare 20th Century Paddy, The Song of Sean McGowan, che uscirà il 13 novembre, dove molti artisti hanno dato il loro tributo. In questo caso gli U2 hanno fatto questa Yeah Yeah Yeah Yeah, che canzone molto punk, e loro la sono portata con le sonorità più verso il suono degli U2, chiaramente. Mi è piaciuto, ho letto qualcosa che ha detto The Age, dice: Sean McGowan era pieno di contraddizioni ed era proprio lì che viveva la sua verità. Chi è?
1: Dai Ringo, dai! Il sole di Virgin Radio brucia più del sole di Roma.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Temptation Island vi aspetta.
6: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
5: Con imperdibili novità.
7: C'è qualcun altro nella tua vita?
5: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
8: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
5: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
15: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.
17: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
18: Iperceramica.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: DJ Ringo.
22: Revolver with Ringo. Revolver with Ringo.
23: Revolver with Revolver.
24: Virgin Radio.
25: Hi there, we're Nothing But Thieves on Virgin Radio.

0: con i Nothing But Thieves, la bella voce di Connor Mason, l'album nuovo si chiama Stray Dogs, questi cani randagi. Loro arriveranno a Milano 24 gennaio ad Alive, il live dell'Unipol Forum. Sono tanti i nostri live. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Anche d'inverno non molliamo di fare concerti, no?
1: No, perché stanno arrivando cose stupende, i prossimi Baby Shambles.
0: Baby Shambles vedo 7 ottobre Roma, Orion Live Club a Ciampino, l'8 ottobre Milano Alcatraz, gli Strokes 17 ottobre Unipol Arena a Bologna, poi vedevo, non so, i Phantom DC 26 ottobre a Bologna, sempre.
1: E poi Placebo 6 novembre, Joe Jackson, grandissimo, andremo sicuro a vederlo 14 novembre a Milano.
0: Regaliamo biglietti a GoGo. Caro signor Bonzo, lei se ne intende di intelligenza artificiale, no? La maneggia poco.
1: La maneggio un pochino, sto iniziando a guardarla un po' con sospetto.
0: Io metto
1: ma
0: a posto un po' le foto, le faccio un po' cinematics, come mi piace quel colore, quello Hollywood style tipo pellicola, ma poca roba, sì. Voglio dire, non è che mi faccio più bello, più magro, più figo, cioè non tocco nulla.
1: No, sei già informissima.
0: No, ma che siccome a volte ho provato a cambiare i colori, mi ha cambiato la faccia. Ma pure invecchiato. Io ho detto, ma perché mi fai vecchio, scusa? Vabbè, se non sei capace a gestirla sta roba ti
1: No, bisogna fare le giuste domande all'intelligenza artificiale.
0: Per esempio, a New York l'intelligenza artificiale è stata proibita nelle scuole fino alle medie, giusto?
1: Esatto, giusto, perché dicono i ragazzi devono imparare a pensare da soli e a sviluppare dei ragionamenti logici, perché è troppo facile.
0: Ma non lo fanno, io li vedevo l'altro giorno, sia in treno, ero su un treno per Roma, no? Quelli veloci, sì. E poi a volte al ristorante stanno tutti, ma non solo i giovani, tutti col telefonino, non parlano più, guardano con la testa in giù, c'è davanti una bella ragazza, Mario deve fare due chiacchiere, l'ha appena invitata fuori, e questi guardano tutti il telefonino.
1: Il telefonino, è incredibile.
0: No, io lo amo, il telefonino è l'invenzione pazzesca di questo secolo, però porca miseria.
1: Però bisogna dosarlo, e poi il giusto.
0: E poi non mi va quando fanno gli stronzi che ti cambiano o fanno dei filmati particolari e lì subentra la legge, attenzione, che ci sono delle denunce pesantissime, no Bonzo?
1: Esatto, bisogna insomma usarlo come aiuto, ma non è la soluzione il telefonino.
0: Lei fa bene quando lo usa, ho visto che lei si smagrisce tanto, ma lì per carità fa benissimo. fa molto bene. Bonzo, ma le piacciono i Subways?
1: Tanti.

Radio Revolver, siete con Ringaccio, è arrivato il momento del primo Revolver Cult, preparatevi col volume ovunque voi siate, in questo caso mi riferisco ai bipedi su quattro ruote che sono in macchina, vi do un consiglio, alzate il volume, sta per arrivare un bel pezzo, anche perché per Revolver Cult voglio leggervi una cosa, 3 settembre dell'84 rubo un pezzo di macchina del tempo che avremo dopo nella seconda ora. Gli Iron Maiden pubblicavano l'album Power Slave e qua sapete qual era il primo singolo di Power Slave degli Iron Maiden? Era Two Minutes to Midnight. DJ Ringo Revolver Cult.

degli Iron Maiden 1984, Two Minutes to Midnight, album che usciva proprio oggi in 84, Power Slave. E rock and roll di Revolver, rock and roll di Virgin Radio, non mollate il colpo, un'ora si è disintegrata, ma abbiamo a disposizione un'altra ora per voi, quindi alzate il volume, beccatevi l'energia. Per esempio tra poco avremo, anzi io direi pochi secondi, ai Linkin Park.

0: Nel 2007 Linkin Park o Chester Bennington, indimenticabile Mike Shinoda, Minutes to Midnight era l'album. Voi siete con Ringaccio, è iniziata la seconda ora di Revolver. Andiamo ancora al settimo piano, ci colleghiamo dove c'è lui rintanato lì nella caverna come Batman. Bonzo!
1: Eccoci!
0: La sento un po' distratto oggi, cosa sta facendo?
1: No, assolutamente no, mi stavo godendo la puntata.
0: Chi c'è?
1: Una bella giornata di sole.
0: C'è la Barbara.
1: Barbara, c'è Teresa, c'è Martina, insomma siamo belli numerosi.
0: C'è la Micoli in ufficio, la squadra c'è. Senta, allora, riparlando prima dell'intelligenza artificiale, lei lo so che è innamorato, lei è peggio di Marky Ramone che fa la collezione dei robotini a New York. Lei le piace, le piacciono i robotini a lei, vero?
1: Un po' sì, ma no, non quanto Marky. Marky quelli dipinge, li mette dappertutto. Lui piacciono i robottini vintage.
0: A lei quelli moderni, quelli che invece vengono telecomandati. No, visto che in Cina hanno fatto un robot umanoide che è stato spinto da un cliente, quello ha reagito, ma veramente?
1: Sì, in un negozio e l'ha dovuto spegnere perché
0: si è incazzato,
1: ha preso il colpo.
0: Ma come fa a incazzarsi un robot?
1: E ha reagito perché questi ormai sono umani in tutto per tutto, quasi. Si è incazzato e gli ha tirato un calcio.
0: Quindi era in modalità Terminator, no?
1: L'hanno chiamato così sui social.
0: Ma cosa li fanno a fare questi robottini? Sì, faranno, non so, da servitù? Cosa servi a fare? I meccanici?
1: Fanno,
0: non lo so.
1: Oggetti, sì, portano oggetti, avvitano, svitano, puliscono.
0: Ma basta che non vengono usato per fini, hai capito? Violenti,
1: esatto.
0: E negativi, quello intendo.
1: Assolutamente
0: io.
1: Mai. Devono essere sempre a servizio dell'uomo.
0: A servizio dell'uomo. Quindi lei come lo chiamerebbe un robottino?
1: Io lo chiamerei robottino, è una bella domanda come lo chiamerei robottino, no? Ci devo pensare.
0: Allora, lei ci pensi, date un consiglio, amici di Virgin Radio, a Bonzo, 342-41-41-411, che non ha idea di come chiamare il suo robot.
1: No, ringrazio, io ho un robottino, quello che pulisce, quello basso, tondo.
0: Cioè, lei intanto cosa farebbe fare a casa, appunto, a robottino? Allora, lavatrice, pulire, lavare, poi?
1: Esatto, ma comunque quello sull'app, la mia app, no, dove lo comando...
0: Non lo faccio cucinare,
1: L'ho chiamato robottino.
0: Sì, però deve trovare un nome. Adesso arriveranno dei messaggi per lei. Vediamo un po', qualcuno sceglierà.
1: Va bene, ribattezziamo il robottino.
0: Ma non ho ancora detto cosa gli farebbe fare oltre che lavare.
1: Per me lavare è la cosa più importante.
0: Va bene, neanche cucina, lavare.
1: Sì, bene, totale.
0: Bene. Va bene, le piacciono gli Amazons?

0: Young è un album incredibile americana 1998. The Kids Are Alright, The Robots Are Alright, Bonzo!
1: Sì,
0: in
1: eccoci.
0: Questo caso The Robots Are Alright, no?
1: Sono, sì, se non tiene per i mazzate.
0: Ci ha pensato al nome del robotino? Lei
1: no, non mi viene.
0: Mattia l'ha suggerito Calogero.
1: Jerry,
0: un po' scontato, però va bene. Abbiamo proposte, Mattia?
2: Se io fossi il Bonzo, il robottino lo chiamerei Bozing.
3: Ma secondo me Bonzo Mod sarebbe il nome ideale.
4: Robottino Bonzilla.
5: Il nome ideale per il tuo robottino è Astemio.
0: Astemio non è male.
1: Sì, ma anche Bonzilla.
0: Bonzilla è bello, Bonzilla.
1: Bonzilla
0: ecco,
1: è bello, per adesso è il più bello.
0: Va bene, per adesso è il più bello la parte del Bonzo. Ma le piacciono i Foo Fighters?
1: Tantissimo.
6: Hey everybody, I'm Dave.
7: And Nate Mendel.
6: And I listen to Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.
8: Tears

0: Peters con Window, bello, a me piace il video, tutte quelle finestre. Ogni finestra ha una sua realtà, in pochi minuti fanno, è poi un mini film. Ah, a proposito, se guardate i video, vi ricordo, andate su Sky, canale 717, vi beccate Virgin Radio TV.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Temptation Island vi aspetta.
3: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
2: Con imperdibili novità.
4: C'è qualcun altro nella tua vita?
2: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
5: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
2: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, canale 5.
6: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili
19: e super appetitose, Antonella.
20: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Revolver.
22: Revolver.
23: You're listening to Ringo with a Revolver.
24: On Virgin Radio.
25: Virgin Classics. 1980.

0: Yo, The Clash, grandi Clash del Magnificent Seven, Sandinista 1980, un capolavoro questo classico dei Clash, terzo singolo di Sandinista, andò al numero 34 nella charts. Fu un po' il singolo che aprì al mondo americano, perché a New York questo è uno dei singoli più pompati. Sottofondo c'è anche Overpowered by Funk. I Clash andarono a New York City, ci fu un concerto anche meraviglioso e a un certo punto Mick Jones camminava a Brooklyn, vede un negozio di dischi dove faceva, stava arrivando questo nuovo genere, il rap, no? E sentiva musica Grandmaster Flash, Sugar Hill Gang, e Mick Jones si compra anche uno super mega stereo, una volta si chiamavano Ghetto Blaster, si vede. Chi è?
1: Hi, this is Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
0: Grande Mick Jones. Pensate che il Clash, talmente in quei mesi che erano a New York, talmente lui girava con questo stereone, con le cassette sulla spalla, lo chiamavano Wack Attack e lo prendevano in giro. E allora i Clash chiamarono anche Grandmaster Flash a aprire un loro concerto a New York lo stesso anno, insomma, e si avvicinarono alle influenze hip hop. Ci avevano visto giusto loro, in un album dove mettevano il funk, il reggae, il jazz, il dub. Grande album, ripeto, Sandinista, un album sperimentale che ha portato i Clash anche a esplodere in America con Magnificent Seven. Va bene, era il classico Virgin Radio, una piccola storia dei Clash. Ritorniamo alle novità, allora arriveranno il 21 novembre a Milano al Fabric, sto parlando dei Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze, but all that I remember, a little kid with no shoes.

0: Adoro l'anonimato del mio nome. Mi piace andare in un albergo e dire: mi chiamo Smith.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

La potenza di un progetto meraviglioso degli anni 90, questi Neurotic Outsiders, questo è Nasty O. Siamo nel 1996, capitanati da Steve Jones. Buon compleanno ancora oggi a Steve Jones, prima chitarrista dei Sex Pistols, poi anche in questi progetti come Neurotic Outsider, band che ha avuto un progetto che è durato 2 anni. Steve Jones, Matt Sorum, Dave McKeegan, John Taylor dei Duran Duran. È un gran bel progetto.

E con il Happy Birthday speciale a Steve John dei Pistols si è aperta la macchina del tempo. Ringo è pronto a partire. Questa volta si parte dal 3 settembre del 42. Happy Birthday Ojardin, chitarrista dei Beach Boys, 3 settembre del 47. Happy Birthday, un altro chitarrista, Eric Bell, sullo storico chitarrista dei Thin Lizzy. Andiamo nel cinema, 3 settembre del 65, facciamo gli auguri all'attore Charlie Sheen. Beh, ci piace ricordarlo per le sue interpretazioni in Platoon, Young Guns e Wall Street. Andiamo a vedere così le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 3 settembre del 55. Siamo nel 55, Bill Haley con His Comments e la sua band spopolano in tutto il mondo con Rock Around the Clock e rifiutano la cifra record all'epoca per quel periodo di $2000 per andare a suonare in Australia, perché Bill Haley aveva paura dell'aereo. Rimaniamo nel rock and roll anni 50, 3 settembre del 68. Oggi nel 68 Elvis Presley pubblicava A Little Less Conversation, l'album era Almost in Love. 3 settembre del 70. Oggi nel 70 moriva Alan Blind Old Wilson, leader dei Cannon Heat, a 27 anni anche lui, eh? 3 settembre del 71. Oggi nel 71 Paul McCartney, Macca, decide di chiamare la sua nuova band col nome Wings. 3 settembre del 74. Elton John oggi nel 74 pubblicava The Beach Is Back, l'album era Caribou. 3 settembre 84. Oggi nel 84 gli Iron Maiden pubblicavano Power Slave. 3 settembre sempre dell'84. Mentre gli Iron Maiden pubblicavano Power Slave, gli U2 pubblicavano il singolo Pride in the Name of Love. L'album era da Unforgettable Fire. 3 settembre 2017. Oggi nel 2017 moriva Walter Becker, chitarrista storico degli Steely Dan. Chiudiamo la macchina del tempo con i Black Sabbath. Sì, 3 settembre del 2016 i Black Sabbath, con la formazione con Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler, annunciavano il loro The End Tour, 81 date in totale.

0: Lo so, è malinconica, ma è magica questa canzone di Ozzy con i Black Sabbath. Stiamo parlando di Changes, una canzone meravigliosa, oserei dire. Siamo nel 72, pensate un po', album e periodo che era abbastanza super rock and roll, ma qui c'era questa canzone, chiaramente parla di una storia d'amore che finisce, non poteva essere così molto felice. E poi vedere il video di Ozzy Osbourne, devo dire che è un po', insomma, la lacrimuccia scende, è ancora fresco il dolore per la perdita di Ozzy Osbourne.
1: Revolver Virgin Radio.
0: Dal 3 al 6 settembre arriva l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. A Mandello dell'Ario, per i 105 anni dell'Aquila, aprono ufficialmente il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi. 4 giorni di passione, motori, test ride e spettacolo insieme ai motociclisti provenienti da tutto il mondo. Se c'è un momento per essere a Mandello è questo. Giornate mondiali Moto Guzzi 2026. Fino al 6 settembre a Mandello dell'Ario, la nuova casa dell'Aquila. Scoprite il programma su motoguzzi.com.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva. Mediaset.
4: Un sogno.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Revolver. Make my day.
13: Virgin Radio.

0: Macchina del tempo, oggi negli anni 72 parlava dei Wings, sceglieva il nome, anzi prima, e formava poi una band che è stata storica, i Wings. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Macca e Macca, lo sa lei, no?
1: Sir Macca, nostro amico. E
0: adesso non ci allarghiamo.
1: No, beh, dai, sì, dai, ci ha fatto anche l'ID, insomma.
0: Sì, ci ha fatto l'ID, certo, io l'ho incontrato due volte, ma insomma... mi piacerebbe rivederlo ancora. Purtroppo saltò un concerto qualche anno fa, speriamo di riprenderlo, no Bonzo?
1: Esatto, e da allora non è più tornato in Italia se non per
0: motivi
1: privati.
0: Vacanze.
1: Esatto, ma non ufficialmente con la sua musica.
0: Vabbè, ci stiamo facendo un giro per il mondo con Paul McCartney, vedo che in Canada mi ha mandato questa notizia lei: durante una tempesta un divano vola fuori da un edificio. Allora, che cacchio notizia è questa?
1: No, il video c'è, esiste.
0: Ho capito, ma non è una notizia interessante, Bonzo. C'è un divano
1: Ringo,
0: che
1: vola. Però prova a pensarci: cioè, sì, come ha fatto
0: bello,
1: a volare
0: mi sto
1: fuori da casa?
0: Qualcuno l'ha tirato fuori, non lo so. Io.
1: E ho capito, ma sta volando. Il vento era così forte che faceva volare.
0: Quindi a Toronto c'era un divano che volava per i grattacieli.
1: Sì, è surreale, perlomeno surreale. Come
0: no, ma uno dice: mi aspetto Batman o Spider-Man. No, un divano, vabbè. Bella, ma poi si è saputo di chi era?
1: Afferito... stanno cercando di scoprirlo.
0: Hai capito, mi faccia sapere, mi tenga aggiornato, che ci tengo, non ci dormirò stanotte. Mentre in America, lì vicino, lei deve smetterla con le notizie degli squali, pesci grossi. Io c'ho, mi cago sotto già. Io per colpa sua, con lo squalo ogni volta, ero in Sardegna in vacanza, arrivavo al massimo all'acqua a 30 centimetri, perché appena diventava buia, azzurra, mi cagavo sotto, tornavo indietro. E lei mi dice che la manta più grande del mondo è stata avvistata a Long Island a New York.
1: Esatto, un'apertura all'area di 8 metri per un peso superiore di 1800 kg.
0: Bonzo, una cosa nera così larga 8 metri, io siccome l'ho vista e mi sono già spaventato, mi è capitato a Cabo San Luca in Messico, stavo cercando di fare un po' di surf che ero fuori di mano e purtroppo davanti a me è saltata fuori una manta, ha fatto un salto di 2 metri e
1: sono impressionanti, giganti.
0: No, non può capire, non riuscivo neanche a pinnare con le braccia per tornare a riva. Poi un mio amico messicano diceva: stai tranquillo, sono in periodo d'amore e si divertono a fare questi voli, queste... Però vede sto robo nero che li vola davanti a mente, signor Bonzo, cioè,
1: gigante,
0: cioè,
1: sono
0: non è un gattino che ti attraversa la strada a Milano o...
1: No.
0: Lei c'ha, a parte i ghiri, cosa becca lì a Piacenza? I ghiri, no?
1: No, ghiri, no, adesso ci sono anche dei lupi che si stanno avvicinando, qualche cinghialotto.
0: Faccia delle foto ai lupi, sono belli, no, un animale, anzi vanno protetti questi animali, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Dai, io la vedo bene lei con la macchina fotografica che fa le foto ai lupi, ai ghiri, ai cinghialotti, ai tassi, tutti quegli animali che vivono un po' insomma sulle Piacentine.
1: Mi ci dedicherò.
0: Va bene, io la porto con me, sa che verso quest'ora nel finale andiamo sempre negli anni 80, no Bonzo?
1: Sì.
0: Le piacevano gli Skid Row?

California cantata da Lenny Kravitz. In queste due ore di Revolver che sono quasi terminate, Ringo tra poco vi molla, ma vi segnalo, vi ricordo a Andrea Locke e Melissa Greta alle ore 18, se volete prenotatevi una bella stanza per il Virgin Motel la sera, che c'è Johnny J. Douglas con le sue vibrazioni magiche, musica magica, le sue battute, un Virgin Motel, un motel particolare, quindi vi assicuro, prendetevi una stanza. Io direi chiudiamo, parlavo di un motel, di un deserto americano, ci piace il country, il rockabilly, a Revolver, io chiuderei con un po' di rockabilly. Voglio salutare un po' tutti i Teddy Boys là fuori, tutti i rockabilly man con la brillantina in testa, quelli con i basettoni, quelli che magari hanno persi i capelli, ma chi se ne frega, quando si è rock and roll dentro si rimane per sempre. E lo faccio con i Wild Rooster in questa versione di

0: Coming Home, vecchio brano del 57 di Johnny Horton, qui riproposto nel 2013 dai Wild Rooster, band, super rockabilly band che arriva dalla Svezia. Con questo abbiamo chiuso due ore di Revolver che sono terminate. Ringrazio la doppia regia, prima di Mattia Rossi, poi di Patrizio, naturalmente. Ringrazio il Bonza al settimo piano, ringrazio la squadra musica, la redazione e voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio. Non mollateci mai, dateci sostegno. Ricordatevi che ringrazio qua Virgin Radio. Vi vuole bene, ma chi è?
1: Ciao Ringo, e ricordati che noi, tuoi seguaci, ti vogliamo bene.
0: Grazie, Revolver. Grazie.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
3: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva. Mediaset.
4: Un sogno. Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 €. Offerte forti da scoprire anche online.
4: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Coppa Italia Freccia Rossa, 16esimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera in diretta su Italia 1 alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva. Mediaset.
8: Un sogno.
0: Virgin Classics 1969.

0: Se un uomo può dire di aver avuto successo nella vita perché ha conosciuto ottimi amici, allora io ho avuto molto successo.
1: Johnny Ramone. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
1: Best Rock, speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock, speciale Kasabian, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
0: It's 5 p.m.
1: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 9 Lainate Como Chiasso, code per le operazioni doganali tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 14 Ancona a Pescara, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Macerata verso Pescara. Lungo la A6 Torino Savona segnalati materiali dispersi allo svincolo di Carmagnola in direzione di Torino. Sulla A27 Mestre Belluno, traffico rallentato per un mezzo in panne allo svincolo di Vittorio Veneto Sud. Infine sulla statale 434 Transpolesana, per un altro veicolo in avaria, rallentamenti all'incrocio Ca di Ferro e Ca degli Oppi in direzione dell'incrocio tangenziale sud di Verona A4. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente!
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tu a soli 324,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
15: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
16: Però dai, bravo anche lo speaker.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Imagine Classics
21: 1971.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Royal Blood, ovvero Ben Thatcher e Mike Kerr, batteria e basso collegato ad una serie pazzesca di pedali ed effetti per sembrare una chitarra elettrica distorta. Un suono e un ritmo travolgenti che li lanciano subito al successo nel 2014 con il singolo 10 Ton Skeleton. Come loose like an animal. Nel 2011 Mike Kerr si trasferisce in Australia insieme al batterista Matt Swan e forma la prima versione del progetto Royal Blood. Escono con il singolo Living, passano in radio ma l'occasione giusta non arriva e allora Mike decide di tornare in Inghilterra. A prenderlo all'aeroporto c'è il suo amico di sempre Ben Thatcher, che ovviamente suona la batteria. Ben e Mike tornano a casa a Brighton, entrano ai Brighton Electric, ex deposito degli autobus trasformato in un centro di produzione musicale, e creano il suono elettronico dei Royal Blood, che loro stessi hanno definito una fusione tra Daft Punk ed AC/DC. Si mettono subito a cercare una data ed un contratto, ma come ha raccontato Mike Kerr, all'inizio trovano solo ingaggi nei locali della scena folk di Brighton e appena iniziavamo a suonare facevamo scappare tutti. I primi ad accorgersi di loro sono gli Arctic Monkeys. Il batterista Matt Helder sale sul palco di Glastonbury nel 2013 indossando una loro maglietta. I Royal Blood trovano date nei club e nei festival, fanno concerti potentissimi e quando esordiscono nel 2014 con il primo album omonimo debuttano direttamente al numero 1 in Inghilterra. Soli 2 anni, i Royal Blood arrivano al successo, sono headliner a Reading e Leeds, vanno al Coachella e a Rock in Rio, vincono un Brit Award che gli viene consegnato da Jimmy Page delle Zeppelin, che è un loro fan, e diventano una delle next big thing della musica inglese. Tutto grazie a questo suono. Solo in 2, basso e batteria e nessuna sovraincisione. Tutto live al primo take. Questa è 10 Ton Skeleton, i Royal Blood.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. Il presidente russo Putin apre alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina, ma avverte il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. I contatti con Kiev proseguono, lo dice al Forum Economico d'Oriente. NATO e Unione Europea in allerta per la guerra ibrida russa dopo i fatti di Lipsia. Il Cremlino contro il cancelliere tedesco Merz cerca di fare il duro, ma è solo goffo. 83 morti al largo dell'arcipelago delle Canarie, tra loro un neonato. Erano su una barca partita dal Gambia e diretta alle isole spagnole. Sarebbero stati alla deriva nell'Atlantico per 26 giorni. A bordo erano in 128. La Procura Militare di Roma avvia accertamenti sul partito di Vannacci. L'inchiesta nasce dopo la denuncia del sindacato dei militari e alcuni articoli della stampa estera. In corso approfondimenti sulla posizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito al movimento del generale. Strage familiare a Finale Ligure, nel Savonese. Trovati morti padre, madre e figlio 14enne. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. In casa un biglietto d'addio. Altra tragedia nel Fiorentino. Un uomo si sarebbe gettato con la compagna da un viadotto della 1. L'ipotesi è di omicidio-suicidio. 20 milioni di bambini e adolescenti tra i 12 e i 17 anni hanno subito almeno una forma di sfruttamento o di abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nell'arco di un solo anno. Lo rileva il nuovo rapporto dell'UNICEF. 21 i paesi monitorati. La maggior parte dei casi avviene su piattaforme online d'uso quotidiano. Tennis, 4 azzurri in campo oggi a New York per il secondo turno del tabellone maschile degli US Open. Subito Darderi, poi Bellucci e Musetti. Si chiude questa sera con Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Liguria lungo la 10 troviamo code causate dal traffico intenso tra Genova aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo. In Lombardia incolonnamenti a tratti anche in questo caso per il traffico intenso tra Agrate e Trezzo verso Brescia. Code anche sulla 1 in Emilia per incidente tra Allaccio con la 14 e lo svincolo Sasso Marconi verso Firenze. C'è un veicolo fermo tra Allaccio con la 13 e Allaccio Ramo Casalecchio verso la Milano Napoli. Sulla A12 troviamo invece code causate dal traffico congestionato tra Recco e Rapallo verso Livorno. Un veicolo fermo è segnalato sulla 1 Roma-Napoli nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello per chi viaggia verso il capoluogo campano. Ultima segnalazione dalla statale 45 bis, la Gardesana occidentale con code per traffico intenso all'incrocio Vezzano. ANAS ricorda: prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta

0: consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati giovedì 3 settembre, 18:04, questa è la diretta di Virgin Radio. Andrea Rock, Melissa Greta, il programma si chiama Virgin Generation, bentrovati.
1: Eh sì, siamo pronti per iniziare questa nostra quarta puntata della nuova stagione di Virgin Generation, prontissimi. Allora, possiamo dire, se ieri è stato il giorno del grande ritorno del nostro Patrick in regia, che ritroviamo anche questa sera invece è anche il giorno del grande ritorno del momento generosità.
0: Assolutamente sì, quindi un motivo in più per seguirci, oltre alle news sui nostri artisti preferiti e alla grande musica che inizia con i Foo Fighters e la loro Wheels.

0: Foo Fighters con Wheels, la ruota gira e a un certo punto anche per i Foo Fighters arriva il momento di aprire per gli AC/DC.
1: Sì, è proprio così. L'8 settembre i Foo Fighters apriranno il concerto degli AC/DC a St. Louis e per Dave Grohl è praticamente la chiusura di un cerchio, perché la sua vera folgorazione per il rock dal vivo ha raccontato che avvenne quando lui aveva 11 anni, quando vide al cinema Let There Be Rock degli AC/DC. Aveva già dischi di Beatles, i poster dei Kiss in camera, ma vedere Angus Young sullo schermo suonare con quella foga, con quell'energia, l'ha proprio folgorato. E adesso puoi immaginare che cosa vuol dire per Dave Grohl. Tra l'altro l'ha anche detto sui social, che è contentissimo e non vede l'ora, come un bambino. È bello vedere un artista con una carriera alle spalle come quella di Dave Grohl, tra Nirvana e Foo Fighters, emozionarsi ancora per qualcosa.
0: Certe cose non cambiano assolutamente mai, lo spirito è lo stesso anche nei Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

0: Dancing with Myself, Billy Idol, 1982, un grande classico all'interno di Virgin Generation, grandi classici rivisitati in occasione dei 50 anni dall'inizio della carriera dei Ramones, 50 anni festeggiati all'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles con una super band che per l'occasione ha visto insieme i due Armstrong del punk rock, quindi Billy Joe Armstrong dei Green Day, Tim Armstrong dei Rancid, Travis Barker dei Blink-182 alla batteria, CJ Ramone, l'ultimo bassista a livello di formazione della storica band dei Ramones, e una serie di ospiti tra i cui anche Billy Idol che abbiamo appena ascoltato.
1: Totalmente, ma anche John Travolta, tanti altri che li abbiamo visti racchiusi in un video in cui dichiarano la loro canzone preferita dei Ramones. Per esempio John Travolta ha raccontato She's a Sensation, oppure Harry Cash degli Starcrawler dice ne ha dette una fila praticamente, Loudmouth, Today Your Love, Tomorrow the World e tante altre. Poi c'è John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers che ha nominato Today Your Love e Tomorrow the World. Billy Idol invece ha scelto Blitzkrieg Pop, un grande classico.
0: La più antemica.
1: La chiedo a te.
0: Allora, io se devo andare per memoria storica, la prima che ho scoperto era la cover di Tom Waits, quindi I Don't Wanna Grow Up. Però forse c'è una B-side che a me piace molto dall'album Pleasant Dream, che era Sitting in My Room, che è forse l'album che a mio avviso, con anche quella canzone, proprio dava il là al pop punk che poi avrebbe funzionato circa 10 anni dopo.
1: Ti va se lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori?
0: Certo, certo.
1: La vostra canzone preferita in assoluto, una su tutte, dei Ramones, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1.
0: Greta Van Fleet, questa è So You Stand.

0: All, questa è Celebrity Skin.
1: Torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con i vostri messaggi sui vostri pezzi preferiti dei Ramones.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
3: Style Rock.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: con Lenny Kravitz, il nostro rock ambassador, era il 2008. Tra i nostri rock ambassador c'è anche Marky Ramone, batterista storico dei Ramones. Si sono festeggiati 50 anni dall'inizio della carriera dei Ramones a livello discografico. Partivano ovviamente con Tommy Ramone dietro le pelli della batteria, e poi è appunto una storia meravigliosa. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è il brano preferito dei Ramones, perché ci hanno parlato le grandi rockstar presenti all'Hollywood Forever Cemetery, ma per noi le rockstar sono gli ascoltatori. Qual è il vostro brano preferito?
1: Beh, senza dubbio direi Wanna Be Sedate, cioè è la colonna sonora della mia vita praticamente.
0: Sedated.
1: Ciao a tutti, Cinzia, ciao.
2: Sicuramente Blitzkrieg Pop era il nostro canto di battaglia quando si usciva da giovincelli. Ciao Virgin.
3: Scena es e punk rocker, scena es e punk rocker, scena es e punk rocker, no.
4: E ci stava a cantarla, mi certo. Veniva subito di nessuno dei nostri ascoltatori ha citato la mia preferita,
0: che è
4: Pet Sematary. Io sono molto okay, d'accordo con l'ufficio Drain. Musica di Virgin Radio, perché noi spesso la mettiamo, questa è proprio, hai presente le canzoni, io le chiamo del diavolo,
0: sì.
4: Nel senso che sono quelle che ti entrano in testa e ti girano in testa per giorni. Mi succede anche con delle canzoni di Bowie, ecco, Pet Sematary di Ramones è una di queste.
0: Ecco, e allora abbiamo la nostra piccola personalissima playlist di brani preferiti dal quartetto di New York. Arrivano gli Editors a Virgin Radio, questo è The Rush.

0: Every You, Every Me, Placebo 1998, questo sarà uno dei due dischi che porteranno in tour anche in Italia in una data targata Virgin Radio, assolutamente da non perdere, quella del 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Se però volete fare un viaggio un po' più lontano, potete andare dall'altra parte dell'oceano e potete farvi intrattenere in maniera spaventevole da Ozzy Osbourne.
1: Proprio oggi apre ufficialmente una delle attrazioni più rock delle Halloween Horror Nights 2026, ovvero Ozzy Osbourne Prince of Darkness, che è un'enorme casa degli orrori costruita come un viaggio dentro oltre 40 anni di carriera di Ozzy Osbourne. Praticamente tutto ciò succede agli Universal Studios di Hollywood, non l'ho specificato. Si parte dalla stazione ferroviaria decadente ispirata alla Birmingham della sua infanzia, la Osbourne Station, e poi ovviamente si sale sul Crazy Train.
0: Ma come è giusto che sia. Poi guarda, non voglio spoilerare troppo perché poi probabilmente arriveranno le prime immagini in queste ore.
1: Stupendo, il binario sai come si chiama? 666.
0: Vabbè, certo.
1: Fatto tutto bene.
0: Tutto giusto, non vedo errori. Ordinary Man, una bellissima ballata che vede il grande mai dimenticato Ozzy insieme ad Elton John.

0: Ordinary Man, Ozzy Osbourne featuring Elton John.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio anche con un super classico degli Eagles. Virgin Generation.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
11: Virgin Classics 1977.

0: Hotel California, gli Eagles nel 1977. Amici di Rock and Roll, questo è un appuntamento Virgin Classic, ma una delle cifre importanti del programma che state ascoltando, ovvero Virgin Generation, con Andrea Rock e Melissa Greta, sono le novità discografiche. A proposito di discografia, moltissime band, se hanno un disco che funziona, l'anno successivo o qualche mese dopo, addirittura in alcuni casi, fanno l'edizione deluxe, una edizione con delle bonus track che sono state registrate all'epoca, o magari con delle rarities. È il caso anche degli Yellow Card.
1: Esatto, hanno seguito il tuo consiglio, si può dire. Infatti uscirà il 18 settembre la versione deluxe di Better Days, album che hanno pubblicato l'anno scorso, e abbiamo già qualche estratto da questo album, perché è uscito un singolo più o meno a metà agosto che è molto interessante, perché loro hanno dichiarato che è stato il primo demo in assoluto che la band ha realizzato insieme a Travis Barker dei Blink-182 e al produttore Nick Long. Hanno raccontato che stavano semplicemente così, sai, quando sei in sala prove, tu lo sai bene Andrea, sei lì che provi, strimpelli, è uscito il brano ed è un singolo.
0: Ed è un singolo, vabbè, ma c'erano tutte le carte in regola perché fosse un brano molto radiofonico. Lo ascoltiamo, Calvary Drive, Yellow Card. I just wanna

0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona serata da Federica De Boni. Indagine della Procura Militare di Roma sulle forze armate che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci. Gli accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal sindacato dei militari e alla luce di articoli della stampa estera. Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Barberino del Mugello, nel Fiorentino, sulla 1 panoramica. I due sarebbero precipitati dal viadotto. Tra le ipotesi al vaglio, quella dell'omicidio-suicidio. Sul posto la polizia, il tratto verso Bologna chiuso. Tragedia finale ligure nella Savonese, trovati morti padre, madre e figlio 14enne. In casa un biglietto d'addio, l'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte per poi togliersi la vita. A Ostia invece un 54enne ha soffocato l'anziana madre e poi si è gettato dal balcone. Il presidente USA Trump annuncia che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. Intanto il leader russo Putin apre ad un possibile accordo con Kiev, avvertendo però che il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. Nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie, soccorso un barcone alla deriva da 27 giorni, salpato dal Gambia con 128 persone, almeno 83 le vittime, anche un neonato. I sopravvissuti sono 44. In un centro di accoglienza a Ceuta muore un 17enne marocchino, era giunto con l'ondata di arrivi in massa di luglio, soffriva di diabete. Si chiudono i giochi del Mediterraneo di Taranto. La grande cerimonia inizierà alle 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone. L'Italia in cima al medagliere finale con un record storico di 224 medaglie complessive, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto marchigiano della A14 tra Loreto, Porto Recanati e Ancona Sud verso il capoluogo. Perdita di carico tra Porto Sant'Elpidio e Fermo a Porto San Giorgio sulla stessa A14 verso Pescara. Al nord Italia troviamo un veicolo in avaria sulla carreggiata sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Altare verso il capoluogo piemontese. Veicolo fermo anche sulla A24, la Roma-Teramo tra Valvomano e Teramo Ovest verso questa città. Una segnalazione che riguarda invece code in Lombardia sulla A4 per incidente tra Monza e Agrate verso Brescia. Restiamo in Lombardia con l'ultima notizia. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga ci sono code tra 2 chilometri dopo l'incrocio Val Madrera stazione e 1 chilometro prima dell'incrocio Pescate verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Style Rock.

0: Rock and Roll Star Oasis, non potremmo definirli diversamente, i fratelli Gallagher, era il 1994, mentre oggi, giovedì 3 settembre, 19:07 minuti, diretta di Virgin Generation, programma condotto da Andrea Rock e Melissa Greta su Virgin Radio. Ma attenzione, giorni caldi per uno dei nostri argomenti più interessanti per quanto concerne questa trasmissione, mondo cinema. E attenzione, non ci allontaniamo minimamente da casa Gallagher.
1: No, perché le due cose per una volta fortunatamente si incontrano. È iniziata ieri la mostra del cinema di Venezia e ha cominciato già a riempirsi di star. Ieri George Clooney ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, ha parlato anche di intelligenza artificiale, libertà di espressione e quant'altro. Fin d'apertura della mostra quest'anno è stato Ink di Danny Boyle con Guy Pearce nei panni di Robert Murdoch. Non è un film sui tatuaggi, Andrea, te lo volevo dire. Ecco, ma è sulla trasformazione del San alla fine degli anni 70, all'inizio dell'impero Murdoch. Poi sono arrivati oggi Rooney e Kate Mara per la prima volta nello stesso film, con Buckingham Foster di Werner Herzog, con loro anche grandissimo Orlando Bloom. Poi stasera è il turno di Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con un cast mica male. Anche questo ti interesserà perché c'è John Malkovich, Steve Buscemi e Tom Waits.
0: Yeah, certo, assolutamente.
1: E gli appuntamenti non finiscono qua, perché a noi interessa tanto quello di sabato, quando alle 21:30 in Sala Grande verrà presentato fuori concorso Oasis Don't Look Back in Anger. 2 ore di reunion, live, prove, backstage, le prime interviste a Liam e Noel insieme dopo oltre 25 anni, insomma. L'attesa è ancora più alta perché il direttore della mostra, Alberto Barbera, aveva detto che i due Gallagher avevano promesso di venire a Venezia. Non hanno confermato ancora, ci tengono sulle spine, però incrociamo le dita. E la domanda è: verranno? E se lo faranno, faranno senza litigare?
0: Ormai
1: dice, ormai è andata,
0: acqua passata, e se a Venezia poi ha anche ancora più senso. No, Timothée Chalamet?
1: No, non pervenuto. Dopo Marty Supreme, un attimo di pausa.
0: Cosplayer di Timothée Chalamet, cioè non possiamo fare una fiera come
1: magari
0: Venezia,
1: non sarà Liam, ma sarà Martin Supreme.
0: Cioè, o magari sarà Liam. Sarà esatto. Nothing But Thieves, questa è Evolution.

0: Las Vegas, Bruce Springsteen 1992, 19:16 minuti. Allora, lo sappiamo, amici del rock and roll, arriverà un nuovo lavoro dei Queens of the Stone Age, Perfect, scritto in maniera un po' particolare. Abbiamo dei singoli, stanno girando, abbiamo le dichiarazioni di Josh Homme, ormai nostro carissimo amico, dopo le visite anche in diretta ad I Days.
1: Mamma gli vogliamo mia. Tanto, tanto bene a Josh Homme. Ha scritto in modo particolare Perfect. Però come si pronuncia? Perché con l'H alla fine,
0: perfetto. Ah, perfetto, io lo dico così.
1: Ok,
0: facile.
1: Perfetto, uscirà il 30 di ottobre, nono disco della band con 9 brani. L'avranno fatto apposta? Chi lo sa? Tutti in qualche modo legati alle diverse forme dell'amore, cioè famiglia, amicizia, desideri, relazioni che funzionano, relazioni che ti lasciano letteralmente a pezzi. Infatti lui fa riferimento, prende ispirazione, ha detto, dal kintsugi. Avete presente cos'è l'arte giapponese? Di riparare le ceramiche rotte evidenziando le crepe con l'oro. Io ho due piatti a casa così. Sì. Ed è molto molto bello, anche perché a quel punto l'oggetto non è più rotto, si rimette insieme e prende un valore maggiore.
0: Ed è esattamente quello che succederà con il nuovo lavoro dei Queens of the Stone Age. Tra i singoli già usciti c'è questa Easy Street.

0: Offspring can get my head around you.
1: È il momento, Andrea, il momento tra pochissimo. Quale momento? Il momento generosità su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
14: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
15: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spesa

0: Il singolo che aveva lanciato il ritorno dei Jet nel 2024, Hurry Hurry, torna il momento generosità nel quale Virgin Radio vi permette di portarvi a casa uno dei dischi degli artisti che noi stiamo raccontando in questo periodo.
1: È uscito il Gold, quello che è stato ribattezzato già il Gold Album dei Weezer, un bellissimo album che rispecchia pienamente il suono della band, che io amo particolarmente, non sono mai riuscita a vedere dal vivo, mentre tu mi hai raccontato prima che li hai visti a Reading.
0: Ma c'erano in festival, è vero? Sì, sì, sì.
1: Che grande fortuna, Andrea.
0: Periodo
1: Rock.
0: Del Green Album.
1: Ah, perfetto. Beh, un bel po' di anni fa. Allora.
0: Bel po' di anni fa, io sono anziano, però loro davvero in formissima. Poi avevano quei pezzi incredibili come Ash Pipe, che dal vivo era gigante. Quindi
1: sono in formissima anche in questo album, che uno tra di voi può avere la fortuna, l'opportunità di portarsi a casa, e basta che ci chiamate al nostro numero
0: 800-32-4330, 800-32-4330. Il nuovo album dei Weezer, quello caratterizzato dal colore oro. Intanto U2, Street of Dreams.

0: Se ognuno chiedesse la pace invece di un altro televisore, ci sarebbe la pace.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Crying, super singolo degli Aerosmith, era il 1993.
1: E che cosa succede di solito quando abbiamo gli Aerosmith in scaletta? Parte il momento sport, soprattutto se dopo abbiamo anche i Red Hot Chili Peppers. Ma oggi non abbiamo particolarmente tempo, ce lo siamo mangiati un po' Andrea Rock. Magari ne parleremo domani di NBA e NFL. Vediamo, Dani California.

0: Gianni California, Red Hot Chili Peppers 2006.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con un grande classico degli AC/DC. Virgin Generation. Fino al 6 settembre vi aspetta l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. A Mandello dell'Ario, per i 105 anni dell'Aquila, aprono ufficialmente il nuovo stabilimento e il nuovo museo Moto Guzzi.
0: 4 giorni di passione, motori, test ride e spettacolo insieme ai motociclisti provenienti da tutto il mondo. Se c'è un momento per essere a Mandello è questo. Giornate mondiali Moto Guzzi 2026, fino al 6 settembre a Mandello dell'Ario, la nuova casa dell'Aquila. Scoprite il programma su motoguzzi.com.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Jim Classics 1980.

0: Abbiamo aperto questa puntata di Virgin Generation con i Foo Fighters, che apriranno il concerto agli AC/DC, e gli AC/DC li abbiamo ascoltati adesso con Shoot to Thrill. C'è Fabio però con noi al telefono, pronto?
1: Buonasera simpatico Andrea, buonasera meravigliosa Melissa.
2: Ma ciao, eccoci, grandissimo Fabio, è un piacere conoscerti, benvenuto su Virgin Radio. Da dove ci chiami?
1: Genova.
2: Oh, bellissimo, come si sta a Genova adesso?
1: Caldo maledetto.
2: Dai, siamo un bel club, prendila così.
1: È una cosa bella che dopo lavoro vado un'oretta, due ore al mare e mi cambia proprio la giornata.
2: Ah, ecco, la stessa cosa che possiamo dire anche noi. Non è vero, non è così. Però no, almeno
1: calo,
2: tu.
1: Ragazzi, no,
0: noi dopo un paio d'ore ce ne andiamo a male, che è diverso, che un'altra, esatto. È un'altra cosa. Senti, ti porti a casa il disco dei Weezer, il nuovo album, quello caratterizzato dalla copertina d'oro. È una band che ti piace, un suono che ti ritrovi?
1: Sì, purtroppo non ho visto dal vivo e spero di colmare questa lacuna breve.
2: Anch'io. Allora ci troveremo insieme sotto al palco.
1: Dai,
2: a questo punto,
1: squillo,
2: Fabio.
1: Alla grande.
2: Benissimo, grandissimo. Goditi questo disco e ci vediamo lì. Grazie,
1: grazie
2: Fabio.
1: Ragazze, ciao. Ciao.

0: E con il pop punk Day My Day Parade di Sweet Sad Sugar chiudiamo questa puntata di Virgin Generation.
1: Ma domani ce n'è un'altra, l'orario è sempre lo stesso, è 18:20 uguale Virgin Generation. Intanto grazie mille per essere stati con noi, grazie di cuore al nostro Patrick. Domani ci rivediamo? Sì, ci rivediamo. Grazie Andrea Rock.
0: A me non me lo chiedi?
1: Vabbè, dai, lo do per scontato.
0: Non l'hai mai detto. Noi ci rivediamo ovviamente domani, ci riascoltiamo. Grazie mille a Melissa Greta e soprattutto al popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 19:59.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 19.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro in store, app e su decathlon.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
18: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: Virginradio.it. Stay connected.
0: Best Rock 500.
13: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale casino.

Il signor Fuentes entra al Virgin Motel con la vivacità tipica dei latinoamericani. Mi chiede una camera spiegandomi che si fermerà per due notti, stasera da solo e domani in dolce compagnia. Mi raggiungerà la mia amata, mi dice, arrossendo un po' dall'emozione. Sembra un bimbo a cui hanno appena comprato un gelato. Prendo a cuore i suoi sentimenti e prometto di sistemarlo nella stanza migliore. Prima però, amico, ci ascoltiamo questo brano.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Corrida Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare, recuperano il cibo in perfette condizioni.

0: Anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
8: Virgin Motel.

non era tanto per la sua bellezza, ma per quello che diceva, che non riuscivo più a toglierle gli occhi di dosso. Mi era come necessaria, con le sue divagazioni e i suoi grandi temi dell'esistenza. Tutti quei discorsi che mi erano sempre parsi noiosi, con lei assumevano una valenza diversa. Mi sembrava potesse trovare un senso a tutto. E io continuavo a tenere viva la conversazione con continue domande, fino ad arrivare all'unica che avrei voluto farle dall'inizio. Perché non scompariamo insieme in una stanza del Virgin Motel?

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Gli anni passano troppo velocemente, signor Douglas. Il tempo di iniziare a capirci qualcosa di questa vita e già devi fare i bagagli e traslocare nell'aldilà. Faccio i dovuti scongiuri prima di rispondere al mio amico. Non essere così catastrofico, Jack. Il più delle volte non c'è niente da capire, c'è solo da vivere. Queste mie parole restano sospese nell'aria un po' viziata del Virgin Motel. Lui non dice più niente, quasi risentito del fatto che il suo pessimismo non sia stato compreso. Nel silenzio che si è creato, pare sia a caccia di una risposta che possa spiazzarmi. Sta per dire qualcosa, ma dalla vecchia radio arriva questo pezzo stratosferico e io di lui non mi preoccupo più.

Jesse è un amico di vecchia data. Ogni tanto viene al Virgin Motel per riempire le sue notti insonni, dimenticando che io sono qui per lavorare. Si siede sul divano, mi aggiorna sulle sue disgrazie, poi inizia a propormi cose. Perché non prendiamo la moto e andiamo? E le destinazioni variano, da andare a mangiarci un hamburger a infilarci in locali per soli adulti. Per l'ennesima volta gli spiego perché non posso muovermi da qui e per l'ennesima volta tira le sue conclusioni. In fondo, JJ, quale miglior posto di questo? Senti che musica!

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
13: Virginradio.it. Stay connected.
2: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
14: Virgin Motel.

State battendo la fiacca, eh? Con il caldo di questa sera non posso biasimarvi. Da quando ho iniziato il mio turno non ho schiodato il sedere dalla sedia. Ho risposto giusto a qualche chiamata e registrato i nuovi arrivi. Fate i bravi, vedete di non andare a lamentarvi con il capo. In fondo, non vengo meno al mio dovere. Continuo a non farvi mancare buon rock in questa infuocata notte estiva. Restate al Virgin Motel insieme al vostro Johnny J. Douglas.

La malinconia non gli si spiccica di dosso. Da quando è arrivato al Virgin Motel, non ha mai coniugato un verbo al presente o al futuro. È un mangianastri rotto con il tasto rewind sempre schiacciato. Seduto sul divano, fa un respiro profondo e tira giù un sorso di whisky dal suo bicchiere. Avrà le budella in fiamme. Amico, quello è l'ultimo, ti avviso. Non ho nessuna intenzione di portarti in braccio nella tua stanza. Con un gesto deciso della mano mi manda a quel paese. Contraccambio amorevolmente e non me lo filo più. C'è una musica sublime al Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
9: Dove il rock non va mai a dormire.

Stanno litigando da quando sono arrivati al Virgin Motel. La voce stridula di lei è insopportabile. Io le avrei dato ragione subito pur di non sentirla urlare in questo modo. Ogni tanto il povero marito cerca il mio sguardo. Credo stia pregando per un mio intervento. Non lo faccio attendere oltre. Come la signora alza ulteriormente i decibel, intervengo pregandola di moderare i toni per non disturbare gli altri clienti. Se ne va risentita, sale le scale di corsa e poi sbatte la porta della sua camera. «Salvo!» mi dice lui. E finalmente si torna a sentire solo la gran musica del Virgin Motel.

Le faremo sapere. È la frase che mi sono sentita ripetere più volte quando sognavo di fare l'attrice, mi dice la signora Moore. Ma il telefono non ha mai squillato. Che i suoi sogni siano ormai appassiti, le si legge in faccia. Le sue piccole rughe disegnano sul suo volto una maschera triste. Appoggia la testa alla spalliera del divano del Virgin Motel e inizia a dondolarla delicatamente, tenendo gli occhi chiusi, immaginando forse di essere su qualche set cinematografico.

un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle, e si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino

emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

L'estate entra in modo prepotente al Virgin Motel. E anche le richieste per le nostre stanze aumentano. Turisti e vagabondi che arrivano da ogni dove. Avremmo dovuto ritoccare un po' i nostri prezzi. Ma siamo stati onesti. $50 a notte in alta e bassa stagione. Le tariffe sono sempre quelle. Quindi nessuna brutta sorpresa se decidete di fermarvi. Fossi in voi, non ci penserei ancora molto. Ma se proprio devo convincervi, allora ascoltate questo.

Parla a bassa voce, interrompendosi ogni tanto, tendendo le orecchie. Dice di udire delle interferenze. Zitto, zitto, l'hai sentito anche tu? Mi chiede. Faccio cenno di no, ma lui non ci sta. E adesso? Neppure adesso, amico, ribatto. Vorrebbe mandarmi al diavolo, lo capisco dalla sua espressione contrariata. Io non me ne preoccupo e alzo il volume della radio con tutta l'intenzione di iniziare ad ignorare questo soggetto piuttosto singolare che crede di trovarsi nell'area 51 piuttosto che al Virgin Motel.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
9: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: Virgin Motel. Only on

Se mi cercano, non ci sono per nessuno, mi dice con un tono da attore di Hollywood. E chi mai potrebbe cercarti in un posto come questo? Sarei tanto tentato di rispondere, ma non vorrei mandare in frantumi le sue illusioni. Così gli allungo le chiavi della sua stanza dicendogli: sarà fatto, signor. Cerco il suo nome sul documento. Williams. Pieno di sé, prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi torna indietro, catturato da questo pezzo.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Stavo fondendo il motore e per fortuna ho visto l'insegna. Entra al Virgin Motel passandosi una mano sulla fronte per il caldo, prima di domandare: c'è ancora una stanza disponibile? Sembra un signore a posto. Gli rispondo: abbiamo ancora qualcosa. Si guarda intorno, chiedendosi se sentirsi fortunato per la mia risposta. Accolgo la sua titubanza, concedendogli ancora qualche secondo. Poi incalzo: mi lascia un documento? Certo, certo, risponde con un certo fervore, come risvegliatosi improvvisamente. Si avvicina e, mentre aspetta che io registri i suoi dati, inizia a tamburellare le dita sul bancone della reception, cercando di tenere il tempo di questo brano.

Una strada lunga e dritta taglia in due questo paesaggio aspro, fatto di roccia e polvere. Le auto che passano corrono veloci, andando incontro a chissà che cosa. Dall'intimità del proprio abitacolo, qualcuno noterà la nostra insegna luminosa, una stella rossa che lampeggia e, dando un'occhiata all'orologio, deciderà che è arrivato il momento di una sosta. A velocità ancora sostenuta darà una bella sterzata al volante entrando nel parcheggio, alzando un gran polverone. Con un bagaglio essenziale entrerà a chiedere una stanza, sperando che la struttura non sia già al completo. Io squadrerò il mio cliente e se mi ispirerà simpatia, sarò pronto a dirgli: «Sono Johnny J. Douglas, benvenuto al Virgin Motel».

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia. Il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua, la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

D'inverno non vedete l'ora che arrivi l'estate. Poi la calda stagione arriva e avete paura che l'inverno torni troppo presto. Siete sempre a rincorrere il posto dove non siete. Vi manca sempre qualche grado per essere felici. O è troppo caldo, o è troppo freddo. E lasciate scorrere le stagioni senza rendervi conto che la temperatura era ideale per lasciarvi andare e vivere. Buona permanenza al Virgin Motel.

Finalmente resto sola. Intorno a me il silenzio. Dentro ancora un brusio di voci, rumori, risa. Mi allungo sulla sedia, incrocio le braccia dietro la testa, faccio un respiro profondo. Dalla finestra accostata arriva un vento leggero. Mi sento carezzare il volto e mi viene da socchiudere gli occhi. Il mio turno al Virgin Motel è finito. Quello che sta per arrivare è l'ultimo disco di oggi. Da Johnny J. Douglas, buonanotte a tutti.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Style Rock.